0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1968, l'anno delle grandi rivoluzioni giovanili. L'anno che ha provocato dei cambiamenti incredibili nella storia del costume italiano. Boh, se siano buoni o meno, lascio a voi il giudizio. Io ce l'ho sospeso al momento, nonostante tutto. Radio 60 70 80, Bruno Righetti è con voi e con i prossimi 10 minuti andrà a informarvi su quanto accadeva in il Parade in quell'anno. Siamo sulla fine di settembre del 1968 e faceva la sua comparsa nel mercato italiano anche questo gruppo che arrivava d'oltreoceano, che era un portavoce di un genere che si chiamava Bubble Rock. Pensate un po', loro si chiamano 19 Fruit Gun Company e la canzone era Simon Says.
2: C'era

Fruit Gum Company era al secondo posto in quel 1968 qui in Italia, una classifica che a quel tempo era governata da Azzurro di Adriano Celentano, dove trovavamo anche Jimmy Fontana con la nostra favola, 5 minuti e poi, bellissima canzone di Maurizio, poi Fausto Leali con Angeli Negri, ci trovavamo Ho scritto sulla sabbia, insomma canzoni che sono rimaste molto ben fissate nei ricordi del pubblico italiano di quel tempo. Lasciamoci alle spalle quindi Simon Says e andiamo a sentire in America contemporaneamente che cosa si ascoltavano là, e questi ragazzi erano in classifica precisamente al terzo posto con

0: Once upon a time, hit parade. C'era una volta hit parade.
1: Sei mesi dalla pubblicazione ed erano già 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo di questa canzone e dopo 4 anni erano diventati addirittura 7 milioni e mezzo. Un pezzo che durava 7 minuti, un record per un singolo che rimase in classifica un numero incredibile di settimane, una canzone bellissima che dovette essere registrata in due studi perché non bastavano quelli di Apple, di Abbey Road, dovettero trasferirsi anche in un altro studio dove erano più attrezzati per le registrazioni multipista. Pensate un po' che c'era uno sterminato numero di strumenti che dovevano essere utilizzati per la realizzazione di questo disco, quindi fu veramente un'opera importante e i risultati sono stati quelli che abbiamo sentito. La classifica si chiude qui, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima occasione, prossimo blocco in cui ci tufferemo direttamente nel 1978, anche lì cose interessanti da riascoltare. Vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80. A tutti quindi, a presto.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Alzai.
1: 60 70 80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
2: Il nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
3: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

70-80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: siamo arrivati di nuovo un altro fine settimana e questo è, diciamo, l'ultimo del mese di settembre, no? Perché essendo il 24, già il prossimo saremo ad ottobre, mazza qua. Si arriva a passi di gigante a Natale, ma davvero, guarda, che se ci pensi bene, mazza, ottobre, novembre, dicembre, siamo già all'ultimo dell'anno, mamma mia, vola il tempo. Buona mattinata a voi, ben alzati, buon lavoro e buon viaggio a chi naturalmente già si trova in auto e sta viaggiando. Buona giornata anche al mio amico qua. Dov'è? Dov'è il Villa? Il Villa è già in pista lui.
1: Tra una settimana c'è la pubblicità del panettone ed è subito Natale.
0: Certo, tra una settimana già incomincia. Come no? Allora, 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp.

0: Allora, io sono sempre stato innamorato dell'interpretazione di José Feliciano, questa che sarà, e l'ho scelta come prima canzone oggi perché è davvero molto molto bella, anche se poi i Ricchi e Poveri ne hanno fatta una versione un attimo più moderna, ma l'interpretazione di Feliciano, ragazzi, qualcosa di straordinario, bella, bella, bella, molto romantica e anche molto emozionante se la senti con attenzione.
1: Buongiorno dal Max e a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di Barry Gibb e della Streisand che è Guilty. Ciao a tutti e buon giovedì. Ciao Piero.

Che bel pezzo Guilty di Barbara Streisand e Barry Gibb, no? Abbiamo parlato ieri nel pomeriggio dei fratelli Gibb, perché effettivamente con i Bee Gees ci siamo goduti dei momenti straordinari, no? Una vita un po' turbolenta la loro, però in effetti senti che collaborazioni, anche con Barbara Streisand. Va bene, grazie Max. C'è un pezzo di Khaled. Grazie Monica per aver richiesto questo Aisha, che è bellissima.

0: E quante volte l'hai sentita in Libia questa, Franco? Tante. Ma è uno dei più bei pezzi arabi marocchini. Ma se c'è qualcuno che mi può dare una mano, perché c'era un pezzo che mi piaceva tantissimo, anzi che mi piace tantissimo, ma non so più dove andarlo a beccare, sempre in marocchino, sai che si ballava eccetera, c'erano anche tanti video su Facebook eccetera eccetera, che non me lo ricordo più, un altro pezzo mezzo marocchino lì che era anche ballato molto bene, non mi ricordo più però. Se qualcuno di voi se lo ricorda me lo dica, mi dica il titolo, perché come si chiamava?
1: Ciao Piero, buongiorno. Questa mattina vorrei ascoltare per favore Jackie James con Take My Heart. Aspetta un attimo che guardo perché non mi ricordo se è giusto. Sì, Jackie James, Take My Heart. Grazie, ciao, grazie Giancarlo, ciao.

0: capito che è degli anni 90, però che qual è il titolo? Non lo ricordo.
1: Ciao Pier, il pezzo marocchino era degli anni 90, perciò siamo fuori tema. Ciao Gabriele, buona giornata.
0: Gabriele, ho capito, ma che pezzo era? Piace da morire, non me ne frega niente a me. Che pezzo era quello lì? Favoloso. Lascia stare che sia degli anni 90, noi non ce ne frega. Dimmi il titolo però, che se solo mi dai uno spunto anche il nome del cantante, non so. Poi ci arrivo, Grazie intanto per Take My Heart di Jack James. Giancarlo, hai scelto un bel pezzo, Vado da Barbarella di Milano con pezzo degli Euro. Per questa mattina voglia di dolcezza lei. Perciò mettiamolo, Carrie.

0: c'è Marco A come eccoli, vedi, lo sapevo io che era Master Cup, sì, con Gerusalemme, bravo, adesso lo metto subito, vedi che no non me lo ricordavo,
1: ciao Pierda, Marco Aquaman, ma non so se intendi un pezzo recente, forse quello che dici tu di qualche anno fa, Gerusalemme, può essere. Ci ho provato.
0: Certo.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Bravo. Metti un pezzo di D. Jackson con Meteor Man. Grazie.
0: Grazie, da Gerusalemme proprio. Io lo voglio sentire, cosa me ne frega.

Poi a me piace da morire questo disco, che vuoi che ti dica? Anche se è del 2030, non me ne frega, no, no. Avevo voglia di sentirlo, grazie, per Gerusalemme, grazie.

ogni tanto sforiamo perché abbiamo voglia di sentire delle cose un attimino particolari, che comunque uno dice del 2010 oppure del 96-97, però hanno sempre questi richiami, è vero, della musica anni 80, perciò certe cose le senti volentieri né più né meno.

0: Vedi che ci sono dei ricordi su certi pezzi, ragazzi. Come
1: che
0: no?
1: Ricordi sta canzone, la voce straordinaria nel Cherry. Una vacanza in Costa Azzurra, meravigliosa.
0: Vedi. È passato il tempo. 60-70-80
2: by Studio Più. La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Carissimo Pier, buongiorno e buon 24 settembre a tutti, siete dei grandissimi tutti quanti. Io sono Cristian di Verona, se riesci a mettermi un pezzo di Rino Gaetano, è ancora sud. Grazie mille, un abbraccio.
3: Si intitola Anche questo è sud, da Ai Maria.

grazie, perché sentire Gaetano mi fa sempre molto piacere. Questo è un pezzo che si intitola Anche questo è Sud. Grazie, via. Chi è che voleva sentire Van Morrison? Ah, il mio amico Max,

0: già alle 7.35. Va Morrison Brown Edgar. Grazie Massimo. È bella musica anche stamattina, davvero. Mi piace.
1: Ciao, buongiorno a tutti, sono Danny di Verona. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Dire Straits, Lady Whiter. Mi piace molto, è un pezzo che mi ricorda un sacco di situazioni degli anni 90-80. E vi auguro una buona giornata, qua il tempo è così così, ma si va avanti. Ciao, grazie, ciao, buona giornata a tutti, grazie, ciao.

Buongiorno Pier, buonissimo giovedì a tutti gli ascoltatori, Michele da Verona. Questa mattina mi piacerebbe sentire la voce squillante e meravigliosa di Aretha Franklin con Think, che così mi sveglio anche un bel po' e ci avviamo a questa giornata con, con una musicalità pazzesca. Un abbraccio a tutti e tutte.

0: pezzo questo, eh? Vabbè. Su questo pezzo abbiamo dei ricordi incredibili, caro Michele. Come no, Cing di Aretha Franklin. La più bella, la più bella, la più bella.
1: Mi sono prato, mi metti iache. Muori cantè, ed 88.
0: Stamattina è parecchi, volete sentire iache, eh? Che è successo? Ma...

0: Vedi che se la ricorda.
1: Ibiza 1988, un'estate bestiale. Ciao Gabriele.
0: Visto Gabriele, i ricordi, i ricordi, viviamo di ricordi, no? E quando i ricordi sono belli, sarebbe bello anche riviverli ogni tanto, ma è difficile rivivere certe situazioni, no? Le situazioni che abbiamo vissuto, insomma, 40 anni fa, o anche 50, insomma, riviverle queste cose a distanza di una vita, sarebbe bello però.
2: Buongiorno Pier, ma dopo tanti mesi forse mi fai riascoltare il cancan, che oggi così parto con un bel ritmo, grazie.

0: Hai visto Federica iniziare con il cancan dei Batmaners? La mattina mette molto coraggio e voglia di fare. Povero! Eccolo il cancan! Grazie Federica! Buona pigiatura!
1: 80 live!
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump, dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian: avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino degli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: La Svezia aveva chiuso ultima il suo girone di qualificazione ai mondiali senza vincere neanche una partita, ma ha partecipato al torneo iridato grazie alla vittoria negli spareggi garantiti dal primato nel girone di Nations League. Basta questo esempio per capire che valore possa avere la Nations, appunto, che prende il via stasera con un meccanismo simile. Stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, oltre al valore in sé del torneo, che per l'Italia scatta domani dal match di Roma col Belgio, primo di 4 incontri in 11 giorni. 28 settembre e 2 ottobre le trasferte con Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi, Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15, gli ultimi impegni del girone per gli azzurri. La Nations scatta dunque oggi e chiama in causa il Portogallo, detentore del trofeo, che ospita il Galles, e propone subito un big match Olanda-Germania. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, ciao popolo 60 70 80. Stamattina avevo voglia di ascoltare Geraldina Trovato con Non ho più la mia città, un altro vecchio pezzo. Dai, fammi sto favore. Buon lavoro a chi va a lavorare. Ciao.

0: È un vecchio Sanremo questo, mi sembra. Andrea, è vero? Giraldina trovato, non me la ricordavo sta canzone, bella però.
1: Ciao Pier, buongiorno, Michele da Mondovì. Mi faresti ascoltare una dei Venditti, quella che volete. Sono tutte belle, buona giornata, buon lavoro. Ciao Piero.

0: sollevi il morale, che ti stia accanto, eccetera, eccetera. È difficile trovarli, però. Cioè. Grazie per Venditti, grazie. Saluto anche la Maura.
1: Buongiorno
0: anche
1: a tutti.
0: Lei voleva Venditti.
1: Stamattina a camminare sulla Francigena. È freschino, Piero da Robbio, ti chiederei per piacere Alan Parsons Project, Mamma Gamma, così mi dà un po' di carica. Saluti a tutti, ciao Pier, ciao Franca.

0: certo che sentire Alan Parsons, ragazzi, provoca sempre emozione, sto pezzo davvero, sia con Eddie in the Sky che con Mamma Gamba. Grazie Piero. Buongiorno anche a Robbio. È Tommaso che ti prende.
1: Buongiorno Piero, come ti sei alzato? Bene? In forma?
0: Sì,
1: vorrei sentire Trooper degli Iron Maiden, mi sembra la canzone giusta per iniziare questo giovedì.
0: Proviamo, dai, vai.

che qua mi arrivano i messaggi con cazzo gli Iron Maiden. Va bene, grazie Tommaso, così ci siamo dati una svegliatina un attimo, così giusto giusto alle 8:02, insomma. The Trooper, chi è che mi scrive qua? Marco, no, Andrea, è fratello questo. Andrea di Milano dice: ciao Pier, sarebbe possibile sentire i Dire Straits con Sultan of Swing? So che non ti piacciono e fai molto fatica a metterli, hai ragione, per me è una pena metterli tutte le volte, devo soffrire per 3 minuti, io non lo so, grazie Andrea.

0: Certo che sentendolo bene è proprio brutto sto disco, eh? Andrea, proprio, cioè, guarda, sentilo bene, è brutto proprio. Ma dove hai imparato a suonare la chitarra questo qua? Cioè,
1: 60, 70, 80, live!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti. Ciao, dedico questo pezzo a tutti quelli che amano da matti la musica come me. E io canto Cocciante. Grazie mille, ciao Pier, Cavalese, 6 gradi. Baci baci.

0: che sarà all'Arena di Verona proprio domenica, e se qualcuno è nei paraggi vada pure a sentirsi un grande concerto. Grazie Meris. Quanti gradi a Cavalese? 7? Come qui da noi? 7 gradi, si sta bene in montagna, adesso arriva il freschino, lo so. Buongiorno. Sì, che vuoi? Che lo coglierà
1: per questo e quello. Christopher Cross, Ride, Land & Wind. Per tutti voi ascoltatori di Radio 60 70 80, buona giornata.

un'altezza di 1100 metri. Siamo sui 6 gradi il mattino e 14-15 il pomeriggio, insomma. Si comincia a sentire questa corrente autunnale che a qualcuno piace. A me piace molto perché mi piace accendere la stufa e avere il caldo della stufa. Non so che è differente dal caldo dei caloriferi. È vero, piace l'inverno. Adesso arriveranno 4 metri di neve e siamo a posto. Tanto da Cavalese si arriva con gli sci, Signore e signori, per voi e per Barbara, anche un'altra Barbara, Can't Get Enough, Barry White.

Ma vedi qual è il problema? Che io vorrei accontentare tutti i giorni tutti, ma non ce la faccio, ragazzi. Quando siete in tanti, io a volte sono dispiaciuto perché termino la trasmissione e dico: mazza, non sono riuscito a accontentare quello, quell'altro, eccetera. Ma non ce la faccio, ragazzi. Non ce la faccio accontentare tutti, e di questo naturalmente mi scuso tutti i giorni.

0: Buongiorno, questa mattina. Mamma mia.
1: Angelo,
0: mamma.
1: Buongiorno, Remo Mantova. Stamattina non saprei cosa richiedere. Poi di colpo mi è venuta un'illuminazione del tipo Nikita Elton John. Sempre se possibile. Grazie.

spesso e volentieri capita che gli ascoltatori si copiano, no? Nel senso, sentono un pezzo, magari il giorno prima, e il giorno dopo hanno di nuovo voglia di ascoltarlo. Questo è capitato ieri con Rimo, mi sembra. Abbiamo sentito Alone dei Bee Gees, poi ne abbiamo sentite altre. Questa mattina Stefania dice fammelo riascoltare, che mi piace da morire. C'hai ragione, perché è proprio un bel pezzo questo. Molto mattutino oltretutto. È vero Rimo? Guarda che la gente è così, come no? Hai voglia? È una favola. Era Alone. Ma vuoi che mancasse lui?

vedi, è inutile dirlo, ma Rod Stewart in questo periodo sta spopolando in radio come richieste. Questo era Love Touch. Grazie anche a Palmira, Stefania e a Susanna, grazie. Allora, chi è che mi ha richiesto un grande pezzo degli Animals? Beh, questo insomma... La casa del sole, mamma.

0: Ah, che poi questo è un pezzo del 1968. Pensate che una volta chiamarle tastiere era qualcosa di grosso, no? Erano pianole, quelle lì, erano pianole quelle che facevano i tappeti e le parti soliste dei pezzi, senza tanti strumenti, là. C'era una pianola e base. Una pianola, cioè. Che tastiera, eh?
1: Ho notato in questo periodo che sì, richiedono tanto Rod Stewart, se lo merita, ma c'è anche un altro grande artista che non chiedono mai, non chiedono più, non lo sento più, Michele Pecora, che con Rod Stewart ce la giocano alla pari.
0: Vabbè, insomma, sì. Michele Pecora, mamma. Sì, no, sì, appunto. Era la Bontempi quella tastiera lì. Poi uscì l'Oberheim della Yamaha, eccetera. Ma vedi, questo ti dimostra che senza avere tanti strumenti, quando il pezzo c'è, c'è.

0: Vedi, signor Villa, quale cose non te le mandano a dire, proprio.
1: Buongiorno,
0: te
1: Firenze, dico, da contestare. Allora, buongiorno anche al signore che ha richiesto Michele Pecora e ha messo confronto Ross Stewart. Ma stamattina il signore ha bevuto il caffè? Chiedo se il signore ha bevuto il caffè. Va bene, buona giornata a tutti.
0: No, non ha bevuto il caffè, ha bevuto la grappa, perché Marsala all'uovo ha bevuto. È vero, no?
2: Il pianoforte più usato allora in quegli anni lì era Lemont. Era usato da diversi.
0: Vabbè, gruppi. C'era anche Lemont, sì. Pierangelo, qua le donne, non toccarle.
3: Non è che
0: non
3: bisogna toccarle, coglierlo col sottile filo di ironia. Dai. Dai, io faccio colazione col gin tonic, per quello poi sparo ste cazzate.
0: Ecco. Non devi mica toccare Rod Stewart alle donne, Lascia stare. Io ho visto un video di un concerto che ha tenuto Bassano del Grappa, c'erano tutte donne, gli uomini non ce n'erano. Fantastico, era Too Hot dei Cool & the Gang, stavolta senza Lisa Stanfield. Do il buongiorno anche all'amica Pami.
4: Buongiorno, Pierre, sono la Pami e volevo augurare una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. E ascoltiamoci insieme, se possibile, la canzone di Cher, Gypsies, Tapes and Thieves. Grazie mille e ancora buona giornata. Grazie, ciao, baci.

0: Buongiorno anche a Nadia. Che mi scrivi, Nadia? Questa mattina nessun argomento piccante. Ma a dire la verità, volevamo parlare di tanga, ma sono già le 8:40. È meglio che ne parliamo oggi.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
2: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
4: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta finale firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben tre al giorno.
2: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati stavolta sono le bustine di tè, che una volta in infusione rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarle un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e tecnologia.
1: 60 70 80 live.
6: con Pierangelo Lanfranchi.
7: Buongiorno Pier e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che ne dici di un pezzetto di Stevie Wonder, Part-Time Lover? Ci sta? Ma credo di sì. Buona giornata a tutti.

0: Cosa ho sentito prima? Un'ora di camminata al giorno di quanti anni allunga la vita? E allora basta fare vita sedentaria. La sera prendete e andate a fare una bella camminata. Così smaltite la cena, la giornata lavorativa, eccetera, eccetera, e vi si allunga la vita di, boh, non so, ma di quanto si allunga la vita? Guarda che io conoscevo persone che camminavano 7-8 ore al giorno, ma quando è arrivata la loro ora sono partiti pure loro, cioè che faccia bene camminare, correre, siamo d'accordo, però insomma... quando uno poi ha lavorato tutto il giorno dice ma io non c'ho voglia di farmi 2 ore di bicicletta.
1: Buongiorno Pier, buongiorno mondo, 60, 70, 80, qua da Billy, appena scavalcato le Ardenne, siamo in direzione Italia, e voilà. Ascolta, mi andrebbe di ascoltare qualcosina di Battisti, se è fattibile. E una richiesta, visto che è andata a buon fine la storia della Renault 4, ho bisogno di fare un regalo alla suocera, vuole la Graziella. C'è mica qualcuno nei paraggi di Cavriana, non distante, una 20 chilometri, la vado a prendere. Ciao!
0: Cos'è che vuole la Graziella? Troviamo una Graziella, Billy, guarda!

0: Ti telefono.
1: Che dice questo?
2: C'è lunga la vita di 6 ore. Ogni volta che tu fai la camminata sono 6 ore di vita in più. Oia, can.
1: Ah, sì.

0: Allora Billy qua mi scrivono che lui cos'ha? Giancarlo cos'ha? È tu una Donizelli? Cos'è? Ma è conciata male, bravi. Vediamo se riusciamo a trovare una Graziella, facciamo un messaggio anche oggi nel pomeriggio, guarda. Che vuole Bruno? C'è anche Bruno stamattina, non l'ho neanche sentito.
1: Ciao, stamattina abbiamo già un garbuglio da risolvere. Ascolta, ti ricordi i detti popolari? Con la pioggia e col sereno anche oggi un giorno in meno. Poi c'è un'altra cosa, passerà anche domani, però non ci ricordiamo quello che anticipo e passerà domani. Se qualcuno all'ascolto lo sa, di dirci. Ciao Pier, buona giornata.
0: Mamma mia, questi sono...
2: Tranquilli tutti, che tanto da questa vita nessuno ne esce vivo, tranquilli.
0: Io sì, sicuro, guarda, sì. Ho già fatto delle chiamate lassù, non ho tempo per andare là. Io... Allora, caro biondo, ma la Graziella era quella che aveva la cosa lì che si chiudeva, no? La Graziella, parli di quella, no? No, quella era l'aquiletta quella. Ti ricordi l'aquiletta? Aveva il gancetto lì a metà del tubo principale, lo aprivi e si piegava come... Era quella. Vediamo se riusciamo a trovare sto bis

0: È già tanto, Franco, tranquillo, tranquillo.
1: Ciao Pier, Franco VIII. E io l'unica consolazione che ho è che quando morirò andrò all'inferno, visto che poi in paradiso non conosco nessuno. Ciao bello, buona giornata a te e a tutti.
0: Ci troviamo lì allora.

La musica di Belle di Eugenio Finardi, un pezzo del 76, molto bello, eh? La musica di Belle che ti entra e che ti vibra nella pelle proprio. La senti lì. Se vai a fare una camminata e c'hai la radiolina accesa, senti che ti entra e che ti vibra nella pelle. Ogni camminata 6 ore, eh? Sto a casa. Abbiamo finito, vi saluto. Sentiamo domattina oppure nel pomeriggio alle 15. Un bacio, bacio, grazie. Buona giornata a tutti, buon lavoro. Vi lascio con un lentaccio incredibile, gli Status Quo.

Radio più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
2: Il nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Lontano, lontano,
3: sono lontani i miei telefoni. È in sbattimento, ragazzi. Come vai? Come vai se è in sbattimento?
4: Assolutamente no.
3: Ma stai zitto, stai zitto. Buongiorno Andrea, ma Ugo ha due telefoni, così guarda Winita Casino uno e con l'occhio destro e con l'occhio sinistro. Ciao Lorenzo da Bre. Non ho capito, non.
4: No, non gioco ai giochi online, no?
3: Attento, no, no, Winita Casino è un'altra cosa, non, è lo sponsor di YouPorn. Quando tu apri un video, apri un video di YouPorn, c'è cioè, Winita Casino è lo sponsor.
4: Ah, lo sapevo.
3: Cioè il video prima lui lo sa bene, no?
5: No, perché non guardo quelle. Cioè, guardo un altro sito io. Anche io pensavo che fosse un sito di casino online.
3: Sì, sì, vabbè, però uno sponsor anche di. Vabbè, andiamo avanti. Non lo dico per me, cioè lo. Ma l'hanno detto. Ma l'hanno detto, cioè,
4: sì,
3: non
4: sì,
3: è. Vabbè, andiamo avanti. Dai, professori, cioè, andiamo avanti, andiamo avanti. Il professor Spinding, Meteo Yamamoto. Il professor Spinding Meteo Yamamoto è stato il primo e unico. Beh, mi stanno chiamando, ragazzi. Mentre leggo, ragazzi, c'è cioè un attimo, pronto!
6: Achille!
5: Eh sì, buongiorno!
6: Di la verità, a te appare Chiquita Casino, vero?
3: Mi sto giù.
5: Io la mangio sempre il pomeriggio, La banana!
3: Ah, pensavo la scimmia io, non. Allora, il professor. Leggi tu che.
5: Allora, il professor.
3: No, lo vedo pimpante stamattina, lo facciamo parlare, dai, altrimenti che viene a fare? Non.
5: Il professor Shinji.
3: Chi?
5: Siamo in India, Andre.
3: Ah, in India?
5: Certo.
3: Ah.
5: Il professor Shinji Meteo Yamamoto.
3: Ma non è India. Non è, siamo in Giappone o in Cina, cretino. Yamamoto India.
5: Shinji. Il professore Shinji e Meteo Yamamoto è stato il primo e unico giapponese a ottenere il patentino ufficiale per insegnare la lingua friulana.
3: Ah, sì.
5: Arrivato in Italia all'inizio.
3: Allora, devi leggere e non fare i commenti, capito? Leggi senza fare i commenti.
5: Aspettiamo questo qua.
3: Voi arriva... ci mandate sti articoli lunghi per dire, da leggere, fa già fatica, voglio dire, anch'io, però lui già fa fatica a leggere una riga, 10 righe, cioè non.
5: E non mi aspettavo che il giapponese insegnasse friulano, capito?
3: Ma perché è stato qua, no, cretino!
5: Certo, capito.
3: Lei che nasce col friulano dentro nel DNA. Cioè,
5: no, però la cosa mi ha sorpreso.
3: Ti ha sorpreso, sì. Tante cose mi sorprendono di te. Dai.
5: Comunque,
3: dai.
5: Yamamoto è arrivato in Italia all'inizio degli anni 90
3: lo
5: per
3: vedi.
5: Studi linguistici.
3: Sì.
5: Si è innamorato del Friuli e ha studiato la lingua presso la Società Filologica Friulana di Udine. È rientrato poi in patria come professore alla Tokyo University of Foreign Studies.
3: Sì,
5: ha superato l'esame della regione Friuli Venezia Giulia
3: diventando
5: docente ufficiale di friulano
3: quindi
5: praticamente questo professore giapponese è stato in Friuli, si è innamorato
3: Friuli Venezia Judo.
4: Friuli Venezia Giudo.
3: Giudo è mezzo giapponese, mezzo friulano. Friuli Venezia Giudo, cioè è una regione attaccata a Friuli Venezia Giulia dove si fa solo judo, cioè non è l'unica disciplina si fa judo. La battuta di Massimiliano Silla, lo salutiamo.
4: Vabbè,
3: andiamo avanti. Una notizia sollevante questa, perché insomma è bellissimo. Grazie Lucia Ruberti. Allora pensa a studiare la lingua di Achille. Ah, questo dice: pensate a studiare la lingua di Achille. Ma la lingua in senso cioè, fisico o la lingua, il modo di parlare di Achille?
5: Ma io penso che si intenda la.
3: Tira fuori la lingua, tira fuori. Ammazza. Appunta. È appunta.
5: Appunta,
3: eh? Per quello che parli così. Cioè, sembra quella della lucertola. Vabbè. Ma che fai? Te la sei mai guardata la lingua? Te la stai guardando adesso?
5: Scusami.
3: Ma ci vuole lo specchio.
5: Ma dopo
3: poi non so se notato, tu tiri fuori la lingua e ti si chiudono gli occhi, c'è qualcosa
5: sì,
3: di correlato, di connesso, capito?
5: Perché magari sai che
4: scusa
3: attenzione Toletto c'ha una battuta, vai
5: Toletto.
4: Allora, a proposito del Friuli Venezia Giulia, di questo professore, ha avuto un figlio, sai come l'ha chiamato? Daniel San Daniele. che il prosciutto è friulano. San Daniele è un paese del Friuli dove fanno il famoso prosciutto. Daniele San.
3: Sì, allora prima spieghi la situazione, no? E poi fai la battuta, altrimenti la gente non è che
4: allora,
3: sanno tutti che il Friuli Venezia Giulia, San Daniele è del Friuli Venezia Giulia. Non è che lo sanno tutti, capito? Cioè non è così, tu lo sapevi?
5: Che il prosciutto è del Friuli Venezia Giulia?
3: No, che il Friuli Venezia Giulia è la regione, Avellino. Ma come, io sto a parlare con tutti efficienti, ragazzi.
5: Scusami, San Daniele, io
3: San pensavo... Daniele ha detto questa cosa, te l'ho chiesto, tu lo sapevi cosa?
5: No,
3: okay, secondo
5: io,
3: te?
5: Io da quello
3: io
5: che
3: io sono nervosista stamattina, io le prenderei a testare.
5: Io
3: a testare,
5: so
3: tutte
5: che...
3: e due.
5: Io pensavo che facesse parte di Parma, della provincia di Parma, perché io so che il crudo è di Parma, cioè almeno
4: non solo di Parma.
5: No, non è solo di Parma. Però, diciamo così, è molto rinomato il prosciutto crudo di Parma.
3: Sì.
5: E quindi io pensavo che San Daniele fosse una.
3: Santo!
5: Magari, perché no? Magari è stato il santo.
3: Lui, il santo del prosciutto. Andiamo avanti, sto per menarti. Andiamo avanti.
5: Che la storia...
3: ti ho fatto solo una domanda semplice. Tu sapevi che il prosciutto San Daniele era del Friuli Venezia Giulia?
4: No, no. Basta.
3: Mamma
5: mia,
3: no. Ansia, ragazzi. Cioè,
5: no, non lo sapevo.
3: Cioè, tu c'hai l'intelligenza di un caimano, veramente non. C'hai la stessa intelligenza di uno. Sai che se il bollo sotto gli 80 kW non si paga, no? Della macchina.
5: Lo so.
3: Pensa che uno, ho incontrato uno per strada che ha fatto uscire fuori un cavallo vero dal cofano. Cioè, veramente non. Sì, è un cavallo in meno, così non paga il bollo. Cioè, prima. L'ha tirato fuori proprio dal motore. Andiamo avanti, ragazzi. Nella mia testa era muta meglio la battuta, ma adesso è uscita molto. Andiamo avanti. Finisci quello che volevi dire.
5: Stavo parlando del Friuli Venezia Giulia, no?
4: Avevo fatto una battuta a Daniele San, questo professore che è stato abilitato a insegnare il friulano.
3: Vedi, sì.
4: Ha avuto un figlio.
3: Daniel San. C'era che è bellissimo. Non è... A 9, ragazzi, su 10. Ci piacciono le andiamo avanti. Non ci mandate queste cose. A 9, ragazzi, su 10 piacciono le
5: ragazzi su 10.
3: Perché ho detto ragazze?
5: No, ti chiedo io perché, sai, cioè, d'altronde
4: hai
5: può
4: detto
5: essere
4: ragazzi
5: lì.
4: Comunque.
5: Sì, no, però io dico chiedo perché può essere ragazzi, ragazze, non sapevo, nel dubbio ho chiesto perché non capivo, cioè perché non sapevo neanche dove dovevo parare, capito? Dove si
3: parare.
5: Andava con a parare dove si andava a concludere il sunto.
3: Il sunto.
4: Oh, perché volete due panini, ragazzi?
3: Ragazzi, allora andiamo avanti, ragazzi.
5: Perché non sapevo.
3: C'è un sondaggio che hanno fatto che a 9 ragazzi su 10 piacciono le tette grosse. Allora posso dire. Cioè, non ha scritto tette, però insomma ha scritto un'altra cosa. Comunque, a 9 ragazzi su 10 piacciono le tette grosse. Al decimo piacciono gli altri 9. L'ho aggiunto io, ma penso che sia la percentuale sia un po' più alta. Penso adesso non
0: Andrea Cantavolo Show su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo vivi, è già tanto, questa è una bella notizia ragazzi, cioè, la gente quando si sveglia non è che dice mi sono svegliato, sono vivo, oh che bella giornata che mi aspetta, no, uno non fa questo ringraziamento, no, non ringrazi, no, devi ringraziare il Signore, se credi nel Signore, se credi in Tex, ringrazi Tex. Uno può credere anche al Mocio Vileda, che ne so, non, per me c'è il Mocio Vileda lì su, non, che ne so, cioè, può esserci chiunque, non, che non te l'aspetti, dice, ma tu sei qua, non, furia,
3: furia,
2: ti immagini, non, sai quello che va in paradiso, no? Che muore, va in paradiso, va da San Pietro, e vede San Pietro che è morto prima uno di lui, no? Sono in coda, prende un trapano, San Pietro gli fa un buco in testa a questo, no? Allora quello sono un po' spaventato, sai quando vai dal dentista uguale, no? Si senti il rumore del trapano, dice, oh scusa San Pietro, una domanda, che stai facendo? No, gli, praticamente questo è un santo, gli sto facendo il buco in testa per l'aureola. Sti così un po'. Però vabbè, se abitudine qua in paradiso. Poi a un certo punto vede San Pietro sempre col trapano in mano, sempre lo stesso che gli ha fatto il buco in testa, due buchi sulla schiena. Scusa San Pietro, non è che sono curioso, però scusa, buco in testa per l'aureola, i buchi sulla schiena per le ali fa San Pietro. Ho capito. Certo. Senti San Pietro, io vado all'inferno. Dice perché? Perché mi fate tre buchi, cioè voglio dire, non. Allora San Pietro gli fa, guarda che all'inferno ti fanno il buco. E quello gli fa, sì vabbè, ma quello già ce l'ho. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, non pensate a quello che dico io, perché non ho 76 colleghi ragazzi, tutti e 76 bugiardi, vedi, non, no, vorrei salutare perché io scusate, sbeffeggio sempre tutti quelli che lavorano nelle radio, e che io detesto, nel senso, no, sì, li detesto proprio, non li sopporto, ma non è perché non sono bravi, per me sono bravissimi, solo che non hanno, diciamo, non neanche coraggio, diciamo, sai quando sei giovane che fai le cavolate, no? Come si dice? Incoscienza. Sì. Noi siamo anziani incoscienti. Ecco, questa è la bella definizione nostra. Parlo di Ugo e di me, no? Anche di Achille, vabbè, quello non ci arriva proprio. Io e Ugo siamo anziani incoscienti, quindi quando tu sei incosciente fai delle cose che non sono nella razionalità.
3: È vero.
2: Allora ti esponi a fare queste cose che non sono nella razionalità. Chi è che parla così? Aspetta,
3: non mi viene.
2: C'è uno che parla così, però.
3: No, c'è.
2: E allora per questo noi facciamo questa cosa. Chi è che parla così? Dai, aiutatemi.
3: Ma che è Giacobbo, può essere?
2: Chi? No, no! Dai,
3: non mi viene,
2: manca bene, no, vabbè, quindi no, gli altri, i colleghi miei della radio in generale, quelli di tutte le emittenti radiofoniche, nella maggior parte dei casi, a parte due o tre che si salvano, gli altri sono un po' costipati di cioè parlano tutto, capito, forbito, cercano i vocaboli, cercano le cose, cercano di comportarsi bene, di cose sane, cioè una cazzata, perché liberatevi, non dovete essere un po' più incosciente, capito? Perché la gente poi non è più stupida come prima, cioè incontri anche gli stupidi, perché io ogni tanto conto dei stupidi che mi dicono, oh che bravo quello lì, no, tutto quello che parla, no ragazzi adesso, e dico porca miseria, ma allora si scemo proprio, cioè, non, ti fai prendere in giro da uno speaker così, e invece è bello quando trovi uno speaker che dice quello che pensa, che la parla normale come stiamo parlando noi, no, senza problemi, senza ansia, senza riferimenti. Va bene, va bene, andiamo avanti. Allora ragazzi, basta, non so cosa volevo dire, però mi sono perso. No, perché uno mi fa, ma la barzelletta del buco, catavolo, come finisce? È già finita. Non potevo dirla esattamente come ce l'ho in testa io, no? Mi dici San Pietro, vado all'inferno, ma lì ti fanno il e quello già ce l'ho. Va bene, dai ragazzi, io vado a casa ragazzi, non, perché peggio di così non si può, ma può solo migliorare il programma, quindi resistete, dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisling. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Intanto nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Si muove?
3: No, dico, si muove ancora?
4: Che cosa?
3: Ti si muove ancora?
4: Se a me mi si muove ancora, sì.
3: Non
4: sì,
3: a
4: sì,
3: te, a Ugo!
2: Si muove.
3: Ugo ormai, ma che si muove?
2: Si muove solo che non lo vedo.
3: Ma lascia stare.
2: Non riesco a vederlo.
3: Ma cosa si muove? Lascia stare. Ormai è morto. Cioè,
2: non è morto. Dà dei colpi di testa ogni tanto.
3: Non ho capito. Che fa le battute stamattina? Parkerside, dai, yeah, lascia stare.
2: No, scusate ragazzi, ho notato una cosa nuova.
3: Sì.
2: Ho notato una cosa nuova nelle, come in realtà io e le mie malattie. No, spero che non sia niente di grave. Ero steso, no? Ero steso sul letto.
3: Sì.
2: Ok? Già la pancia lì abbonda, ecco perché non riesco. Tu sei una roba che il telecomando a me da sdraiato non cambia i canali.
3: Allora, stamattina vuole fare un monologo, cioè è incredibile.
2: No.
3: Vuole fare il comico.
2: No.
3: Mi piaci così, mi piaci.
2: No,
3: allora, bravo.
2: Sì,
3: vai.
2: Quando sono sdraiato.
3: Sei sdraiato?
2: Ho il telecomando qui, no?
3: Sì.
2: Allora,
3: qui dove? Cioè la gente
2: appoggiato,
3: non è
2: appoggiato.
3: Allora, siamo in radio, devi descrivere bene.
2: Allora, presente, sdraiato sul letto.
3: Chuck seconda.
2: Sono sdraiato sul letto.
3: Ugo comic. Chuck terza.
2: Ugo terribile.
3: No.
2: Ma questi sono fatti veri.
3: Ma tu c'hai, allora, tu sei avvantaggiato perché fai già ridere di tuo, no? Nel senso che, no, è vero, ci sono, per me ci sono i comici, quelli veri, e poi c'è il comico.
2: Quelli veri.
3: Dai. Il comico vero e poi quello avvantaggiato. Cioè, vero ma avvantaggiato. Cioè, ci sono quelli avvantaggiati, cioè, fisicamente, voglio dire, non sei uno. Uno ti vede sul palco, già ride. Cioè, nel senso, te vesti un po' strano, cioè, voglio dire, sembri veramente, se ti fai tre buchi in testa, sembri veramente una palla da bowling. Quindi, voglio dire, ti vesti di nero con tre buchi in testa e rotoli sul palco, entri così, già certo, la gente si spacca, capito? Cioè, per dire, no? Per dire. E poi ci sono quelli normali, che non sono né belli né brutti, normali, che fanno più fatica perché si devono un po' ridicolizzare. No?
2: Certo.
3: Vabbè, andiamo avanti, non parlo di nessuno. Dimmi.
2: No, ero sdraiato praticamente sul letto, avevo il telecomando a fianco.
3: Questo è bello però, che schifo Ugo, maledetto bidone, cioè. Maledetto bidone non è male. Vai.
2: Ero sdraiato praticamente, avevo il telecomando accanto alla pancia, no? Siccome la fotocellula del televisore è bassa, non cambiava mica i canali, Andrea, fino a qualche anno fa riusciva a cambiare i canali, adesso non cambiano i canali.
3: Ah.
2: Mi sono alzato.
3: Sì.
2: Cioè, sai quando ti alzi dal letto, no? Che metti le mani dietro e ti alzi.
4: Sì, fai tipo l'addominale.
2: Sì, bravi, ecco, bravo. Quando fai tipo l'addominale, davanti è uscito, cioè, dalla, tipo un bubone. Cioè, hai presente una palla, una montagnetta. E niente, ho detto io, cosa sarà sta palla? Non lo so, adesso vedremo.
3: Vabbè, doveva essere un pezzo comico. È diventata una tristezza.
2: Allora, si mi fermavo al telecomando.
3: Comunque è triste.
2: Ma io devo.
3: Il telecomando è bello, poi dopo. Allora, Catavolo, ma tu ti innervosisci con Ugo? Sempre, ragazzi.
2: Ogni giorno.
3: Prima mi ha fatto innervosire di brutto. Non so se si è visto che io ho sbattuto questa cosa qua. Ma fate. Perché mi fa innervosire? Perché io dico sempre quello che succede. Perché lui ha la capacità di farmi innervosire perché fa. Allora, è vero che questo è un programma senza, diciamo, senza. Come si dice? Senza uno schema. Non,
4: senza una.
3: Questo
4: diciamo
3: non serve niente, questo non serve a niente.
4: Se mi fai in un secondo.
3: Sì. Basta con sta malalzata perché vengo dentro meno veramente. Aspetta un attimo, aspetta. Stavo parlando con lui, dimmi.
4: No, stavi dicendo che questo qua è un programma veramente Real TV. Cioè, Real TV, cioè nel senso. Che accade ciò che accade, quindi non c'è
3: ciò che accade.
4: Sì, praticamente non c'è una preparazione, nel senso, oh, guarda che dopo diciamo questo,
3: sì,
4: così, quindi
3: sì. Aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto?
5: Buongiorno. Ascolta, dì a Ugo. Il problema non è la pancia, è la pila del telecomando.
3: Ma. È bella però, bella.
5: Non si può rimagrire,
3: Non ho capito.
5: Con una pila, una batteria, è come se dimagrisse.
3: Ah, è vero. Hai capito?
2: Questa no.
3: Io l'ho capita. È meglio non tradurre. Allora, stavo parlando prima che io me nervosisco con Ugo con Achille un po' meno. Allora, innanzitutto io sono sclerato, lo sapete che sono sclerato. E poi io sono esattamente così come mi vedete. Cioè, io se devo sclero anche in diretta, no? Me nervosisco. Prima mi sono nervosito con Ugo perché mi ha interrotto mentre parlavo, quindi mi dà un fastidio incredibile. Lui lo fa apposta, ragazzi, non credo che sia così scemo, non lo fa apposta. Poi vieni di qua, testimone Achille, e fa cosa è successo? Perché tu mi sto nervoso.
2: Sempre bisogna essere diplomatici.
3: No,
2: vita,
3: tu sei
2: sempre
3: un paraculo.
2: Sempre.
3: Tu sei un paraculo infame.
2: Sempre.
3: Perché tu sai che metti fuoco, come si dice, gasolio sulla
4: benzina sul fuoco.
3: Benzina sul fuoco, mangava. Benzina, non fare il saputello.
2: Ma dove benzina sul fuoco? Con quello che costa.
3: No, stamattina le venga a menare, giuro. Io mentre sto parlando, lui mi interrompe e fa una battuta stupida. E io poi dopo non mi ricordo più cosa dovevo dire. Perché non c'è niente scritto. Allora, la cosa brutta di questo programma è che non c'è niente di scritto. E la cosa bella è la stessa. Quindi non è un programma che ho fatto così. Quindi io mi nervosico. C'è gente che magari mi vede sclerare. Non so, in televisione, perché in radio non si vede. E dice, ma che cavolo, sei sclerato? Sì, mi fa incazzare come una bestia. Scusate il termine. Dimmi.
2: Puoi dare un altro colpo, per favore, alla settimana enigmistica?
4: No, quello l'ho pagato io,
3: no,
4: fermo,
3: nuova. C'è la battuta, cretino. Okay. Sta buono,
2: ribatti di nuovo. Non è più settimana enigmistica. Un giorno enigmistica. Perché ha battuto e sono andati via i giorni, no?
3: Ah, ok. No, ma ragazzi, il livello è bassissimo. Aspetta un attimo. Aspetta, c'è un fan. Richiama fan.
4: Comunque ieri ho ricevuto i complimenti.
3: Oh, a proposito di Parkerside, lo sai che hanno fatto...
2: Che cos'è Parkerside?
3: Parkerside è quella marca di Trapani...
2: Ah, quella di Schwarzenegger.
3: Ma sai che Schwarzenegger... Poi dico una cosa... Pronto!
6: Buongiorno Catavolo.
3: Buongiorno filosofo.
6: Magia, calma. Lo so. Soddisfazione a Ugo.
3: Lo so, ma è più forte di me, mi fa innervosire. No, tu sei sposato?
6: Sì, sai che sono accompagnato.
3: Accompagnato? Ti fai innervosire ogni tanto?
6: Madonna.
3: Vedi? Certo. Noi siamo come moglie e marito, uguale, c'è cioè la stessa cosa.
6: Dopo penso ad Achille. Mi tranquillizzo.
3: Ah, ok. Cioè, quando lei ti fa il nervosino, tu pensi ad Achille.
6: Sì.
3: Senti, la massima di oggi qual è?
6: Boh, non mi viene in mente niente.
3: Ah, hai fatto bene.
6: Stanotte ho pensato. Anzi, ieri sera gli ho detto all'amorosa: Houston, abbiamo un problema. Lei mi ha detto: è quale? Non lo trovo.
2: No, ti prego.
3: È finita?
2: No, Andrea, ti prego.
3: Ok. Posso capire la tua fidanzata comunque. Houston, abbiamo due problemi adesso. Come mettere giù la telefonata?
6: Ciao,
3: bello. Ciao. Ragazzi, è un programma veramente. Questo è veramente un programma sociale. Nel senso che noi, chiunque ci chiama, noi rispondiamo. Io do il numero in diretta. Chiunque mi può chiamare. Ci litighiamo in diretta. Anche fuori onda. Gliene dico una sportata che metà basta, ma lo insulto come se fosse l'ultimo dei cani proprio. Cioè,
4: sì.
3: A volte lo picchio anche, ragazzi. Ma dico la verità, vabbè, allora, è la verità o no?
4: È vero, mi è piaciuto anche prima.
3: Perché lavorare con Ugo, ragazzi, voi pensate che sia sempre simpatico, ma è un rompipalle pazzesco.
2: Perché sono preciso.
3: Ma poi non si ricorda niente.
2: Non si ricorda niente, tua sorella non si ricorda.
3: Delle cose che ti dico, non mi interrompe mentre parlo, ti ricordi?
2: Sì, mi ricordo.
3: No, non ti ricordi.
2: Me l'ha appena detto.
3: No, ma adesso lui c'ha la memoria come i criceti, capito? Sì. Dura mezza giornata, poi dopo se brucia di nuovo, se brucia. Dimmi, comunque
2: stavi parlando di Parker, del trapano e di Schwarzenegger, volevi.
3: Pensavo
2: parlare.
3: Se fosse venuto il Parkinson. il Parkinson è una bruttissima malattia, non faccia battute perché però vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Noi ridiamo e scherziamo, ragazzi. Se esce fuori qualcosa di strano, capiteci, siamo tre coglioni, cioè non. Allora, il Parkerside è la marca.
4: Non è la Parkerside.
3: Parkside. Ma che Parkside? Quella è la
4: Parkside. Ma che Parkerside?
3: Che l'America. Ma che si chiama? La Parkside lì.
2: Non mi ricordo.
3: L'Apartheid.
4: Non è Parkerside. È Parkside.
3: Parkside. È staccato?
4: Perché si scrive Park con la K side. E qui si legge Parkside.
3: Cosa hai detto io? Parkside.
4: No, tu hai detto Parkerside.
3: Ah, Parkerside. No, ma perché è Schwarzenegger, capito? È lui che inganna, c'ha sta R che non c'entra niente. Schwarzenegger, capito? C'ha la R, no? Schwarzenegger. C'ha un sacco di R, quante R c'ha?
4: Schwarzenegger.
3: Da quasi capisce il tuo quoziente intellettivo, da quasi capisce, capito?
4: Cioè,
3: uno veloce fa 3 R subito, secco così.
4: Ma scusami, no?
3: Schwarzenegger, quante R?
4: Io sto scomponendo il nome perché lui è austriaco.
3: Tra un mese me lo dici.
4: Lui si chiama Schwarzenegger.
3: Sì, Schwarzenegger.
2: Ma
3: che Schwarzenegger?
2: Schwarzenegger.
3: Possiamo andare avanti. Vabbè, comunque la Parkside.
4: Parkside
3: ha fatto un carro armato. Un carro armato, veramente. È una battuta. Ha fatto un carro armato. Lo trovate da Lidl a 199,99 euro. Metti che un vicino te dà fastidio, che ne so, dice no però e taglia erba alle 7 di mattina, capito? Gli sfondi casa, gli spacchi casa, non mi sembra giusto, non va bene anche per piccole riparazioni domestiche, per rovesciare un governo, non lo so, non certo. No, vabbè, niente, se volete comprarlo insomma lo trovate da montare, un pezzo alla volta, come ne dico, la sai, i pezzi, vabbè, andiamo avanti.
0: Non ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho avuto due donne, te catavolo, ma contemporaneamente. Allora non la faccio la domanda, perché è come chiedere a un bambino di 5 anni se è stato con una donna, la stessa roba, cioè non, tu hai mai avuto
3: non ti va, tu non sai.
4: Non sai,
2: ma stai zitto.
4: Due donne,
2: ma due donne contemporaneamente,
3: ma tu non sai,
2: ma sta buono nella fantasia,
3: ma allora
2: nelle tue mani.
3: Io perché sono nella mente,
2: nelle tue mani,
3: ma allora aspetta, sì. Io perché allora innanzitutto io sono una persona riservata,
2: okay? Sì.
3: E quindi
2: però scusa, qua questo è un programma verità, sì. Quindi tu hai detto che sono 8 anni che non fai l'amore, giusto? Quasi
3: sono
2: 9.
3: Sono quasi
2: 9, perché sono 9,
4: sì, no, ormai sempre 8.
2: Ma come fanno ad essere 8? Sono passati 2 anni, scusa.
3: Perché è successo dicembre, quindi
2: dicembre. A dicembre sono 9.
3: L'anno scade a dicembre.
2: Scade a dicembre.
3: Possiamo vedere se ribaltare tutto.
2: Ribaltare tutto.
3: Se devo recuperare. Se devo andare a recuperare. Se devo recuperare. Non si sa mai.
5: Sì,
3: che
5: ragazzi, però non è che si può parlare di questa cosa qua, capito? Cioè,
3: no.
5: Cioè, dai. Vuoi fare con passione?
3: No.
5: Dico la Marisa la dà via anche per meno, eh.
3: No,
5: cioè,
3: io
5: ti dà anche il resto se non gli dai i soldi.
3: No, Marisa, cioè,
5: Marisa ti mette anche lì la mancetta, dai, lascia stare, dai.
3: No, allora fa piacere se la Marisa
5: ti dà la ventella, dai.
3: No, allora,
5: resto mancia.
3: No, ascoltami.
5: Non sei stato bravo, però dai.
3: No, allora,
5: dai, io ti stai impegnando.
4: Una cosa.
3: Allora, io sono uno che ha lasciato il segno, non dico niente, appunto.
2: È andata, come... è andata.
3: Ok, Marisa, l'importante conta, bisogna provare.
2: Sembra di parlare. Sai, con un catechista, sai come si chiamano quelli, i crichetti, no, ma sai, perché io ho fatto parla della tua sessualità e apriti al mondo africano, apriti,
3: allora di cosa stavamo parlando?
2: Tu nella tua vita hai mai avuto due donne?
4: Io sì, Andrea, e tu lo sai. Ti ricordo della russa che
2: contemporaneamente
4: sorpresa che aveva. Ti ricordi?
2: Ma che c'entra quella? Era una donna con due effetti, ma non c'entra niente qui. Due donne con due.
4: Vale per due quella.
2: Ma che vale per due? Vale per due. Due donne, lui l'ha viste solo quando giocava a poker, poi l'ha cambiate, ha chiesto

0: andate via, cioè non. Dai, andiamo avanti. Dai.
1: No, ah, ok, si parlava.
2: Che è successo?
0: Non l'hai capita delle carte a poker. C'aveva due donne. Capito? L'unica donna che ha visto, cioè la H, lascia stare, andiamo avanti.
1: Le queen.
0: Le donne. Ma che le queen? Che c'hai a carte con le queen? Che c'hai? C'ho due queen. Ma tu stai in Inghilterra, stai. Ma che c'è? Le carte. Ma siamo in Italia, stiamo!
1: Ho capito, ma...
0: C'è Giorgio a poche, c'ha due donne, quante c'hai? Doppia coppia, donne e fanti, per dire, capito?
1: Sì.
2: Allora picchi solo me, tu!
1: Però scusami,
0: parli. Ma stamattina non ce la faccio,
1: si
0: ragazzi.
1: Si chiama il fante Jack, l'infantino lo chiamiamo Jack. C'è il re, la donna, che è il K sta per King.
2: Il K sta per
0: stamattina King. Stai balbettando più del solito, come mai? Cioè...
1: Perché ho preso una settimana enigmistica.
0: È la vicinanza. Senti, è come la criptonite per Superman. Se gli avvicini, lui non... prova a parlare, vai.
1: Allora,
0: se l'allontano,
1: stavo parlando in merito al mondo
0: bene
1: sessuale.
0: Il
1: mondo sessuale. Allora volevo dirti che.
0: L'avvicino, vai.
1: Sì, volevo dirti che allora è lei,
0: è la criptonite, è la sua la settimana di chimistica. Se volete farlo balbettare, andate in giro con la settimana, allora a teatro portatevi tutti una settimana di chimistica, così vi sentiremo, parlerai veramente. Vabbè, finisci il discorso, tanto non serve a niente, vai.
1: E tra l'altro ieri ho scoperto che ci sono
0: tanti... Non mi interessa, le due donne, vai, le due donne, le donne contemporaneamente, sentiamo.
1: No, non ci sono state,
0: infatti non è manco una, cioè non...
1: Attento, non toccare quel terreno, anche dove anche Rocco potrebbe dirmi collaboriamo.
2: Ma per piacere.
1: Vabbè, ma cosa c'entra? Allora,
2: collaboriamo poi.
0: Ma in che senso collaboriamo?
2: No. A tenere la telecamera.
1: No. No. Nel senso che potrei sorprendere, perché scusami. Alla fine guarda che l'effetto sorpresa,
0: cioè sia in positivo che in negativo, questo volevi dire?
1: Allora.
2: Ma l'effetto sorpresa è l'ovetto della Kinder.
1: No. Allora, come in tutte le cose, alla fine giustamente ognuno
0: fa. Sto per andarmene.
1: No,
0: sto un'ora e mezza per dire cosa? Qual è il tuo effetto sorpresa? Aspetta, mi stanno chiamando. Pronto?
3: Effetto sorpresa. Achille, mo basta, lo fate in culo un po'.
0: Ha ragione. Hai rotto i baroni con sta cosa che lui sei un treno che tu imparapamma per interromperti devono spararti. Ma è normale. Voglio dire, per riempire quel coso lì basta una goccia di sangue, dai, lascia stare. È normale che duri 70 ore. C'hai un mignolo. Non c'è un mignolo senza unghia, voglio dire. Dai, lascia perdere.
1: Qua c'è la gelosia.
0: Ma quale gelosia? Quelli che durano così tanto come te, perché c'è poco sangue da riempire. Senza che te piccolo, voglio che puoi mettere solamente una cosa. Metti il litro di latte e finita, basta. Poi si sfonda pure il sacchetto. È spigoloso.

0: settimana del Messica di Achille, l'hanno scritta al contrario?
1: La settimana enigmistica di Achille c'ha solo i quadratini neri.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: E non guardi oltre il dito, come si dice?
3: No, controlla, era dentro.
2: Lascia stare, era dentro.
3: Ma si è accesa ora?
2: Cose che stanno dentro, cose che stanno fuori, tu non ne sai. Vedi, certo, non lascia stare. Certo. Vai a pescare, va. Vai a pescare i ricci, va. A mani nude, va.
3: Certo.
4: Ma chi sei, Santo Can?
2: Buongiorno, ben trovati ragazzi, questo è l'Andrea Catavolo Show. Magari qualcuno vi dice, ma te che programma ascolti? Tu gli dici Andrea Catavolo, capito? Cioè, è fortissimo, gli mettevo proprio una spolverata di aglio dell'Amazzonia, poi o metti sulla padella piena d'olio d'oliva, mi raccomando, che c'è il coso di cose di così, e se è tutto, ma che fantamagni.
3: Buongiorno!
2: Quello di là dal vetro è un pesce palla, in via d'estinzione, perché è l'unico pesce palla che ogni tanto parla. Senti, senti, senti.
3: Sono il pesce palla.
2: Ecco, sentito, Posso dire a tutti quelli che mi stavano aspettando che io vi voglio bene, perché c'è tanta gente che mi aspetta. Cioè, nel senso che aspetta che io arrivo per. E mi fa piacere questa cosa, che vi voglio bene, ma veramente vi voglio bene. Vi voglio bene molto di più che molto di più.
3: Ma di cosa?
2: In generale, di cosa? No, di mia figlia, no, non mia figlia. Però siete a un livello altissimo, cioè, non, cioè meglio dei miei amici, perché ogni tanto gli amici ti deludono, no? Come Ugo, insomma.
3: Dai,
2: è una delusione, è una delusione.
3: Beh, mamma mia, che
2: ti è
3: basciuma. Che iniezione di fiducia.
2: Ma dai, non fare accuscicatolo. Va bene, allora chi siamo? Lo sapete? Lui è Joe Lenfons, io sono Carol Fly.
3: Ma chi sono?
2: Saremo qui solo per oggi, chiaramente siamo in tour. Facciamo i tour come le lucciole, come sai che adesso le escort fanno i tour, no? Cioè non sono più stanziali come prima, cioè abiti a Milano, stai a Milano e lavori a Milano, no? Adesso girano, no? Fanno una settimana a Desenzano, una settimana a Milano, una settimana a Torino, una settimana, fanno il tour d'Italia e vanno in giro, è interessante questa cosa, perché si muove, no? Diciamo, si muove il movimento, diciamo, un movimento pelvico, no? Famoso movimento di Elvis Presidente del Mondo. Andiamo avanti. Ciao, ti aspettavo per mandarti a cagare. Grazie. Questa è una manifestazione d'affetto esagerata, veramente. Quando mi insultate, io godo come una scimmia, veramente. Nonna. E poi si dice godo come una scimmia, ma le scimmie godono.
3: Hai voglia, Andrea.
2: Ma chi te l'ha detto?
3: Le ho viste.
2: Sei stato con una scimmia.
3: Ma no, lo
2: sei
3: zoo.
2: Tu una scimmia.
3: Ma no, lo zoo.
2: Sino Gibbone.
3: Ma quale Gibbone?
2: Lui è Ugo Gibbone.
3: Il Gibbone.
2: Vabbè, allora 338, se volete mandarci notizie da commentare o scherzi da fare, mandateli al numero WhatsApp 338. Via, andiamo.
3: Ma l'altro numero, scusa.
2: Quale?
3: Il resto.
2: Il resto, mamma, mangia. Il resto, mangia. Come diceva mio padre, mangia. Il conto è giusto, vabbè, fregatene. Lui gli dava i soldi giusti e poi dice, il resto mangia, E quello diceva, non c'è il resto, ma lascia stare, mangia.
3: Troppo forte. Numero uno, Catavolo.
2: Carlo Catavolo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Con l'arrivo dell'autunno si ripresenta puntuale la cosiddetta spirale virale. Da settembre in poi i rinovirus legati al raffreddore ricominciano a circolare con forza, seguiti a ruota da influenza stagionale, Covid-19, virus respiratorio sincitiale e norovirus. È un ciclo stagionale ben noto ai medici italiani che raggiunge il picco nei mesi invernali e si trascina fino a primavera inoltrata. A favorire i contagi contribuiscono vari fattori, non tanto il freddo quanto, come dire, gli sbalzi di temperature che abbassano le difese della mucosa nasale, l'aria secca dei riscaldamenti rende i patogeni più resistenti, la tendenza a chiudersi in ambienti affollati, dai mezzi pubblici alle aule scolastiche fino agli uffici, facilita il passaggio del virus da persona a persona. Ma come possiamo rendere l'organismo più resistente? Il professor Daniel Davis, che è docente di immunologia all'Imperial College di Londra, invita prima di tutto alla cautela sui social media. Circolano molte bufale come l'idea che superdosi di vitamina C possano fare miracoli. Una integrazione massiccia di vitamina C, dice, riduce la durata del raffreddore solo dell'8% circa. Significa guarire appena un paio di ore prima. Esistono tuttavia strategie basate su evidenze scientifiche che possono fare una differenza concreta. Ecco le sei abitudini consigliate dagli esperti. Evitare la carenza di vitamina D. Allora, i nostri nonni curavano i malanni con l'olio di fegato di merluzzo e l'esposizione al sole. Rimedi storici che oggi la scienza riconosce come eccellenti fonti di vitamina D. La ricerca moderna conferma che questa vitamina stimola i globuli bianchi a produrre proteine naturali in grado di neutralizzare batteri e virus. Il naso costituisce la prima linea di difesa contro i patogeni respiratori. Utilizzare uno spray nasale a base di soluzione salina da 3 a 6 volte al giorno, fin dai primi sintomi di infezione, riduce la durata della malattia fino al 20%. Il sale infatti stimola un naturale meccanismo antivirale nelle mucose e migliora l'attività dei neutrofili, i globuli bianchi incaricati di combattere i patogeni sulla soglia d'ingresso dell'organismo. Attenzione, stiamo parlando non degli spray nasali per liberare il naso, ma quelli proprio fatti con l'acqua di mare. Nutrire il microbiota con avena e mele. Circa i 2/3 delle cellule immunitarie risiedono nell'intestino. Gli esperti sottolineano che consumare adeguate quantità di fibra alimentare permette alla flora batterica di produrre acidi grassi a catena corta, molecole capaci di stimolare le difese immunitarie. Alimenti eccellenti per questo scopo sono i fiocchi d'avena, le mele, le arance, le lenticchie, i ceci e gli asparagi. E poi ancora tenere sotto controllo il peso, perché il tessuto adiposo in eccesso produce molecole pro-infiammatorie. Evitare quindi la sedentarietà prolungata, passare troppe ore sedute alla scrivania o sul divano rallenta il flusso linfatico, quindi peggiora le difese immunitarie. E poi spegnere gli schermi prima di dormire, perché chi dorme meno di 6 ore a notte aumenta il rischio di infezioni del 25%. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Invece uno ha scritto: voi potete fare lo scemo tour, vedi? Non è male, cioè, in tour, gli scemi in tour, ma già lo facciamo, cioè non, già facciamo le tre tappe di ottobre, noi facciamo il mini tour, il mini tour solo ottobre, poi novembre io faccio gli anni, quindi potrei morire a novembre, faccio i miei 40 anni, ragazzi, 40 anni sono tanti, ragazzi, il 16 novembre non so se festeggiare o piangere, cioè non
3: vanno festeggiare,
2: vanno festeggiare
3: anni lì. Vanno
2: ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
3: Beh, una data importante.
2: Vabbè, io piangerò anche un po', però. Vabbè, comunque, magari ci troviamo tutti in un locale, faccio una festa in un locale e vediamo. Oppure faccio lo spettacolo, capito? È di lunedì, però.
3: Lunedì?
2: Eh beh, 16 novembre è lunedì. Vabbè, però chi se ne frega, voglio dire, se mi volete bene, volete festeggiare con me i miei 40 anni, venite, altrimenti state a casa, cioè non è che... Va bene, allora sabato, attenzione, io sabato sarò allo stadio di Desenzano perché c'è Desenzano Juve, Juventus.
3: Ma davvero?
2: Sì, i giovani della Juventus.
3: Ah, i giovani?
2: Si scemo veramente.
3: Scusa.
2: E quindi andrò a tifare Desenzano, mi sembra giusto. Abito a Desenzano, voglio dire, chi se ne frega dei giovani della Juventus? Ma anche se erano i vecchi della Juventus, tifavo Desenzano, mi sembra giusto. Beh, siamo del territorio, no? Ormai ci hanno attivato il chip e quindi non il chip.
3: Cosa?
2: Ma tu sai che sei seguito, cioè lui c'ha, pensa di essere, diciamo, come si dice, di avere dei segreti. Ugo pensa di avere dei segreti.
3: Non ce li ha nessuno, Andrea.
2: Allora però tu, se io do il tuo numero in diretta, tu impazzisci, vai fuori di testa, no?
3: Il mio numero privato? Non l'altro.
2: Ma ce l'hanno tutti, cioè non è che tutti ce l'hanno, quelli che ti devono controllare ce l'hanno.
3: Quelli sì.
2: Quelli che potrebbero darti qualcosa di buono, di positivo, tu non glielo vuoi dare. Vedi che sei strano forte. Il mio numero lo do a tutti perché chi se ne frega, non mi interessa, cioè non ho segreti, quindi lo do a tutti. Invece tu no. Perché no? Perché hai paura di essere controllato, che qualcuno ti fa gli scherzi, che ti fa le cose, che... ma sei controllatissimo. Sanno vita, morte e miracoli di te, anche i tuoi difetti.
3: Sì.
2: E anche il pregio, l'unico pregio che hai.
3: Qual è?
2: Gli occhiali.
3: Ma che pregio è?
2: Andiamo avanti. Stanotte un ladro è entrato in casa e ha preso tante botte da mia moglie. Ha fatto bene, cioè non, perché pensava fosse lui ubriaco, capito? Pensava che fosse lui ubriaco, che è rientrato tardi, l'ha legnato come una zampogna. Il ladro: non sotto marito, li mortacci tua. Questa in strada mentre corre, certo. E va via. Cadavolo, ti ho inviato questa foto perché non la commenti, perché è troppo spinta, ecco perché. Perché se mi mandate le cose spinte, ci sono ancora i ragazzini in macchina, non possiamo commentare. Vabbè, quindi dopo le nove,
3: dopo le nove,
2: mandate quello che volete di spinto, non c'è problema. Ciao Ugo, ciao Andrea, buongiorno esauriti, vi ascolto tutte le mattine, quando arriva WWM cambio subito. Che cos'è WWM?
3: Quello che viene dopo di noi.
2: Ma non dovete dire così, ragazzi, che poi noi siamo tutti una famiglia, voglio dire, cioè dovete ascoltare questa radio, perché altrimenti poi se cala l'ascolto e la radio, a me non mi paga Claudio, quindi è tutto un divenire, capito? Come si chiama l'uomo che picchia tutti? Vabbè, è facile, dai.
3: Non mi viene. L'uomo che picchia tutti? E come si chiama?
2: Thomas Sagrado. Mamma, Thomas Sagrado, capito? Thomas Sagrado. Vai, andiamo avanti. Ieri ho preso un cane per mia moglie. Dove li fanno questi scambi? Che...
3: Dai!
2: No, vado anch'io, che non... Vabbè, basta. Sei cattivo, cadavolo, nei confronti delle donne. Ma non è vero, cioè, potevo farlo anche al maschile. Ieri ho preso un cane per mio marito. Dove li fanno questi scambi? Anche con la voce, certo, femminile. Se non capite quello che dico, cambiate radio, ragazzi. Andate su RTL, RDS. Quelli sono tutti compassati, tutti tranquilli. La battuta la farebbero: ieri ho preso un cane per mia moglie. Ah sì? E dove li fanno questi scambi? La farebbero così, cioè, certo, proprio capibile, fruibile.
3: Capibile.
2: Io vado accelerato, quindi per gente accelerata come noi. Va bene. Chi non è accelerato non merita di ascoltare il nostro programma. Via, andate via. Che non servite a niente, non servite.
3: Uno può trattare così.
2: Tanto siamo tanti, quindi non è... Allora, devo essere sincero, io mi sento vecchio. Ieri mi sono sentito vecchio, molto anziano, perché ho trovato il parcheggio nel centro commerciale. Quando ti rendi conto che il massimo della gioia della giornata è trovare parcheggio al centro commerciale, vuol dire che sei anziano, vuol dire che sei vecchio. Perché quando sei giovane te ne freghi, capito? Giri, sgommi, fai, stai un quarto d'ora, non ti piace, no? C'è la macchina sportiva. Invece quando sei anziano, che giri un po', ti cominciano a ti cominciano a le fidanzate, le mogli, ma mettila, ti avevo detto di metterla lì, ma lì dove che non c'era, non ci stavo, ma ci stavi, ti viene voglia di scendere dalla macchina, parcheggia te, solo che la macchina è tua, poi capito, se stringe, e quindi non se stringe, no, dopo un po' che tu sei in macchina con la moglie o la fidanzata, che chiaramente ti dice dove parcheggiare, come parcheggiare e come scendere dalla macchina, certo, e come spegnerla, perché noi uomini cosa facciamo? Diamo l'ultima accelerata, no? Prima di spegnere la macchina, ci abbiamo sta fissa da Gran Premio. La donna fa: ma cosa acceleri? Ma fatti lì. Tu glielo vorresti dire, ma non glielo puoi dire. Ma no, niente, per le candele, per scaldare cosa. Ma che candele? Ma invece ci sono le candele dentro, eh. Vabbè, andiamo avanti. Potrei andare avanti un anno e mezzo su sta cosa, però meglio di no. Allora, facciamo così: mandiamo una short,
3: sì!
2: Una music short. Canzone piccola. Questa è bella, però, Questa mette allegria, mette. Oh, e metti la mo' di tequila dentro.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Stavo dicendo quella settimana enigmistica che
3: ma Padrillo!
4: State calmi ragazzi, che ci arresto.
3: Pronto?
5: Con Achille quello di prima.
3: No, non ho capito. Non ho capito.
5: Andava a scuola con Achille. Tutte le parole.
3: Mamma ragazzi, stamattina va così. Oh, che una puntata, mi piace sta puntata un po' così, un po' friccerella, come si dice. Andiamo avanti.
2: Era il momento del
3: scomponi le parole. Allora, siamo pieni di telefonate oggi, non so come mai, però allora aspetta un attimo, fammi fare una telefonata a una donna e gliela fai la domanda, capito? Okay.
2: Faccio anche un saluto ai muratori, il Peppe Company. Peppe Company sono dei muratori accanto a casa mia che stanno ristrutturando una casa. Sì. Oh, mi fa, oh dai, chi racconta, dai, salutami la radio.
3: Ah, sono inglesi?
2: No.
3: Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non riesco a rispondere, non riesco a fare una telefonata. Pronto?
6: Ciao Andrea, ma è vero che Achille è stato sbagliato dai video del pop, è stato sbagliato con un ritardante?
3: No. Vabbè, questa
2: allora è bella,
3: è un gioco di parole. Non l'hai capita, però è bella. L'ho capita.
2: Scusami, anzi che l'idrante.
3: Scusate, sono il Papadrillo, non mi considera nessuno.
7: Ma ragazzi, ma che disagio. Siete sempre peggio.
3: Padre Ivo.
7: Vi ascolto con le lacrime agli occhi.
3: Grazie, padre.
7: Ma non mi è.
3: Di chi?
7: Del chirichetto. Ogni volta che mi sento lo picchio.
3: Ma perché?
7: Lui piange.
3: Ma padre.
7: Padre. Nello sfogo.
3: Andiamo avanti, non scendiamo in particolari. 5-9, 5-5, attenzione. 6, vai, vediamo, lei si chiama e qui gli spieghi sta cosa del Papa Figo.
2: Qua non c'è. È Papa Danilo.
8: Un'ora e mezzo. Selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile.
3: È non disponibile, ma come fammi vedere a me?
9: È saltato il numero.
3: Quello, 389-59. Vai.
2: Quello che è?
3: 389-59.
2: Che?
3: Okay. Oh! Dai! Ma sei rimbambito!
2: Fratello, è questo qui allora?
3: No, ma no, questo! Sì!
2: È lo stesso! Allora, sono ragione io! Fammi stare!
9: Quante volte!
2: Perché sono un gentleman! Sei duro!
3: Ma sta a toccare! Non mi devi accarezzare!
2: No, è sempre giusto!
3: Sì, e non c'è, è indisponibile, ne famo un altro! Non c'è, allora vediamo, ne facciamo
2: però,
3: questo
2: però,
3: qua.
2: Forse hai fatto un 5 in meno.
3: Ma che 5 in meno? Che è?
2: 387
3: è giusto. 387
2: ma parla normale.
3: Perché?
2: Lo scomposto come se fosse il mio numero.
3: Aspetta un attimo. Pronto?
5: Andrea Achille non ci vede perché si sta ammazzando di seghe da
3: è la verità, però è la verità. È vero che strizza gli occhi per vedere.
2: No, è perché a casa
3: non porti gli occhiali perché costano troppo, quindi non vuoi spendere. Oppure ha ragione lui. No. Andiamo avanti. Scusate per la parola ammazzato, non volevamo. Che poi devo dire una cosa, ragazzi, sulla volgarità, no? Noi non diciamo parlacce, cerchiamo di tenerci lontani. Però una cosa è vera: che le vere volgarità sono le parole morte. Cioè, se tu senti il TG, no? Cioè, ci sono un sacco di parole volgari, cioè, che fanno veramente male. Poi chiamiamole come vogliamo, volgari o volgari. Però fanno. Cioè, stamattina mentre facevo colazione, professoressa accoltellata da un ragazzo di 12-13 anni, no? 3 coltellate, ma non sarà più volgare quello far sentire a un ragazzino 3 coltellate alla maestra che un che ne so, sei uno stronzo, che la mamma che dice al marito, sei uno stronzo, le scarpe dentro, capito? Ma hai sporcato tutto il pavimento, stronzo, no? Cioè sarà meno volgare questo di maestra coltellata da ragazzino di 12 anni? Cioè secondo me sì, però vabbè, sono opinioni, poi dopo continuate a fare i bacchettoni sulle parole e non su quello che fa veramente male. Scusa, sono diventato serio anche perché l'argomento è indegno. Allora, i due neuroni tuoi li hai accavallati? Scavallali, perché almeno dai, vai. Dai, che ogni tanto si accavallano come le gambe, capito?
2: Ho trovato il numero, lì così.
3: Sì, ho capito. Va bene. 380, ok. 77 77 777, giusto?
2: Lui, sì, okay.
3: È lui. Come si chiama lei?
2: Marianna.
3: Marianna, dai, gli spieghi questa cosa. Ciao.
2: Marianna.
3: Senti, parti subito con la domanda, non fai solo a kill. Vai.
2: Ok.
10: Capirai, gli hai detto parti subito con la domanda. Vai.
2: Ce l'ho.
3: Attenzione. La spiegazione del gioco. Allora, mi puoi aiutare? Ha messo già giù, cioè non. Ma allora facciamo così: mandate altri numeri di telefono. Aspetta, facciamo questo. Non rispondono, mica è colpa nostra, ragazzi. Achille, cosa facevi vestito da donna sulla statale di Lonato ieri sera?
2: No, ieri non ero Lonato.
3: Non era Lonato.
2: Era l'altra parte. No, perché ieri ero già mi sono visto donna da donna, non ero Lonato.
3: Aiuto. Uno ha scritto: cavolo, i soldi possono mettere davvero a dura prova una relazione. E certo, se non ci sono, sì, se non ci sono, sì. Ma di brutto. Finisce la relazione. Amore, sono rimasto senza lavoro. Amore.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
11: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1968, l'anno delle grandi rivoluzioni giovanili. L'anno che ha provocato dei cambiamenti incredibili nella storia del costume italiano. Se siano buoni o meno, lascio a voi il giudizio. Io ce l'ho sospeso al momento, nonostante tutto. Radio 60 70 80, Bruno Righetti è con voi e con i prossimi 10 minuti andrà a informarvi su quanto accadeva in il Parade in quell'anno. Siamo sulla fine di settembre del 1968 e faceva la sua comparsa nel

mercato italiano anche questo gruppo che arrivava d'oltreoceano, che era un portavoce di un genere che si chiamava bubble rock, pensate un po'. Loro si chiamano 19 Fruit Gun Company e la canzone era Simon Says. C'era un...

Fruitgum Company era al secondo posto in quel 1968 qui in Italia, una classifica che a quel tempo era governata da Azzurro di Adriano Celentano, dove trovavamo anche Jimmy Fontana con la nostra favola, 5 minuti e poi, bellissima canzone di Maurizio, poi Fausto Leali con Angeli Negri, ci trovavamo Ho scritto d'amo sulla sabbia, insomma canzoni che sono rimaste molto ben fissate nei ricordi del pubblico italiano di quel tempo. Lasciamoci alle spalle quindi Simon Says e andiamo a sentire in America contemporaneamente che cosa si ascoltavano là, e questi ragazzi erano in classifica precisamente al terzo posto con questo

0: Once upon a time hit parade. C'era una volta hit parade.
1: Sei mesi dalla pubblicazione ed erano già 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo di questa canzone, e dopo 4 anni erano diventati addirittura 7 milioni e mezzo. Un pezzo che durava 7 minuti, un record per un singolo, che rimase in classifica un numero incredibile di settimane, una canzone bellissima che dovette essere registrata in due studi, perché non bastavano quelli di Apple, di Abbey Road, dovettero trasferirsi anche in un altro studio dove erano più attrezzati per le registrazioni multipista. Pensate un po' che c'era uno sterminato numero di strumenti che dovevano essere utilizzati per la realizzazione di questo disco, quindi fu veramente un'opera importante, e i risultati sono stati quelli che abbiamo sentito. La classifica si chiude qui, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima occasione, prossimo blocco, in cui ci tufferemo direttamente nel 1978, anche lì cose interessanti da riascoltare. Vi lascio alla programmazione di Radio 607080. A tutti quindi a presto da Bruno Righetti. Ciao.
0: Once upon a time hit parade. Once upon a time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Brotherhood.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: fighe del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80. Noi siamo l'amplificatore di questi 30 meravigliosi anni di musica. Ogni giorno 24 ore su 24 da questi canali sempre potete ascoltare pezzi da quei periodi. E ogni tanto ci dilettiamo anche nel presentare un paio di esempi dalle Hit Parade. E questo è il mio compito, quello di condurvi per i prossimi 10 minuti all'interno di queste Hit Parade nel 1978. È l'anno delle colonne sonore, ma non qualsiasi. Queste sono colonne sonore che hanno veramente segnato la nostra epoca in quel periodo. Sto parlando della febbre del sabato sera. La canzone che andiamo a ascoltare è proprio un estratto da quel 33 giri, che era un bellissimo disco interpretato dai Bee Gees, scritta anche da loro, e che nella versione della colonna sonora compare anche cantata dai Tavares. More Than a Woman.
2: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Trovare un aggettivo che possa definire in maniera compiuta il grande successo planetario di Saturday Night Fever è impossibile e noi non ci impegniamo oltre. Possiamo soltanto confermarvi che fu un'epoca particolarmente segnata da questo film, colpì l'immaginario collettivo di tantissimi ragazzi nel mondo e fu veramente una pietra miliare, qualcosa che ha segnato la storia musicale e non solo di quel tempo. Lanciò in tutto il mondo John Travolta, il quale si ripeté immediatamente dopo con un'altra interpretazione. Questa volta si chiamava Grease e la canzone che noi andiamo ad ascoltare ci consente anche di apprezzare le qualità canore di un artista che da noi non era poi molto conosciuta. Era Olivia Newton-John, canta con John Travolta Hopelessly Devoted to You, direttamente dalla Hot 100 di Billboard.

0: Hopelessly Devoted to You, la colonna sonora di Grease 1978, Olivia Newton-John e John Travolta. Si chiude qui lo spazio dedicato alla classifica di quell'anno, che in quel fine settembre aveva al primo posto Umberto Tozzi con Tu, e cercava di ripercorrere i fasti di Ti Amo, poi gli Alunni del Sole con You, trovavamo Adriano Celentano con Ti Avrò, poi anche Kate Bush con Wuthering Heights, c'era Mina con Ancora Ancora, due mostri sacri della canzone d'autore italiana che erano Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci e Francesco De Gregori con Generale, insomma una succosa canzone italiana presente nella hit parade di quel tempo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio alla programmazione importante come sempre di Radio 60 70 80 e noi ci riaggiorniamo al prossimo blocco, ragazzi, 1988, bye!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilini.
2: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma farà ancora più rumore la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
1: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchini.
3: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
1: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto, si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ed anche oggi andiamo a mettere le mani nello sterminato archivio di Radio 60 70 80 per presentarvi un momento classifica. Bruno Righetti con voi, con la classifica degli anni che sono alle nostre spalle, ma anche da un bel po'. Questa volta siamo nel 1988 e troviamo due artisti, un americano e una inglese, che comunque hanno vissuto un momento veramente importante in quel preciso periodo. La prima canzone che andiamo ad ascoltare e che apre l'appuntamento con questa classifica è di Kim Wilde.
1: C'era una volta Hit Parade.

Un artista che ha venduto oltre 35 milioni di copie durante la sua 25ennale carriera, che ha piazzato in quel 1988 il pezzo dal titolo You Came e che oggi abbiamo riascoltato in una versione più recente del 2006, un riarrangiamento insomma che è stato anche molto bello ritrovare. Ed è molto bello ritrovare anche il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltarci, anche qui un album di rottura, un gruppo che ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo, una voce stridula, penetrante, unita ad una capacità di usare la chitarra che soltanto Slash poteva avere, e hanno prodotto questo Appetite for Destruction che dei loro 100 milioni di dischi ne ha venduti ben 28 milioni. Sweet Child O' Mine.

0: Roberto.
1: Su 20 canzoni presenti in quel 1988 nei primi posti della hit parade italiana, ben 13 erano pezzi internazionali. Cito gli Europe, Eight Wonder, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, Kim Wilde che abbiamo sentito, Eddie Grant, Nick Kamen, e insomma, e chi ne ha più ne metta. Ma al primo posto c'era un grandissimo giovanotti destinato ad una carriera folgorante, che aveva in classifica già anche un'altra canzone che era Gimme Five, e dominava in quel periodo con Gimme Five Too. Io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fin qua, vi lascio insieme alla programmazione di Radio 60 70 80, sempre così bella, io dico affascinante, e ci risentiremo al prossimo blocco, dove ritorneremo indietro e ricominceremo dal 1960. Ciao!
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Papa Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilini.
1: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati, pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
0: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
0: La tragedia al Colosseo. Anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni. Precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

il Daddy Cool, Demonian. C'è la voce sua che mi fa morire. Ciao a tutti da Pierangelo, buon pomeriggio, come va? Tutto a posto lì? Ah, guardavo fuori, io dico. Quando guardi fuori e dici è il 24 di settembre e vedi un tempo del genere, dici non ci credo, non ci credo. Perché ci sono delle giornate meravigliose, freschine ma carine, però devo dire, eh? Tutto sommato non ci possiamo lamentare. Speriamo che poi non ce la faccia pagare più tardi, che è sempre così, no? Va bene, andiamo avanti.

non ne metto io di musica sudamericana, ma vado a mettere le... non esiste che... ma... vogliono la musica così da ballo, quella lì, quella, vado. Ma secondo te, dai, dai. Allora, era Don't You Feel My Love di George McRae. Non mi viene già da ridere, a me, davvero. Signora Katia, buon pomeriggio a lei.

Sempre carine però, Boys Town Gang. Pazienza ragazzi, pazienza, dovete avere molta pazienza. Io oggi devo guardare come mi devo girare qua, perché... Vabbè, siete tantissimi, io cerco di accontentare più gente possibile, non è facile, però vabbè. Proviamoci, dai. Allora, Katia era Boys Town Gang con questa grande Can't Take My Eyes Off You. Devo andare da una signorina che si chiama Sabrina e che dice: ma i Rockets, quelli lì di On the Road Again, te li ricordi? Avevano fatto anche Letter Delight, eccola qua, sì, sì. Infatti,

Ed è tutti là, The Rockets, grazie Sabrina. Allora vado da Francesca, dov'è Francesca? Che mi hai scritto qua? Visto che non ci sentiamo da parecchio, vorrei ascoltare se fosse possibile la splendida canzone Hallelujah di Leonard Cohen. Vorrei dedicarla a me stessa, visto che è un periodo che non sto molto bene, e anche a tutte le persone che si trovano nella mia situazione. Allora, io ho scelto un altro pezzo che è molto bello. Non ti parlo di Leonard Cohen, ma ti parlo di Love and Money. Senti questa, Hallelujah Man, che è favolosa. Senti.

0: piace Francesca questa Hallelujah Mandy, Love and Money, no? Avresti preferito Leonard Cohen? E allora facciamo così, guarda. Se hai pazienza, ma devi averne molta, però. Stai lì e se hai occasione di ascoltare la radio per tutto il pomeriggio, che vedrai che nel corso del pomeriggio te la faccio anche a sentire, dai. Allora, dov'è il mio amico Ale? E almeno dovrebbe essere lui, oggi sto facendo un po' di confusione con questi
1: WhatsApp. Buon pomeriggio Pierangelo, Alessandro, 600 km da voi, ciao, mi fai sentire Gesù Situation, grazie, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori della nostra super radio, ciao ciao.
0: Ale, te la metto dai, te la metto.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buon pomeriggio. Vorrei ascoltare, sentiamo, per favore, qua, oggi Neil Diamond con Solitary Man. Dovrebbe essere la versione originale, o la Caselli ha copiato da lui o lui dalla Caselli. Vabbè, comunque è quella, dai.
3: Caselli.
2: Grazie Pier, buona continuazione. Ciao Giancarlo.
3: Che c'entra la Caselli? Era Morandi che l'ha rifatta in italiano, donne, se perdo anche te. La Caselli.

0: 1966 di Neil Diamond, che poi naturalmente i nostri italiani vanno a riprendere queste cose, gli rifanno un po' il testo, e Gianni Morandi sempre nel 66 l'ha rifatto in italiano con Se perdo anche te, ma la Caselli non c'entra assolutamente niente. Attenzione alle birre lì, E poi Johnny Cash l'ha rifatta nel 2000, insomma, vabbè, c'è una storia su questa canzone.
1: Ciao Pier,
0: vabbè,
1: Giacomo. Andiamo.
2: E Sara da Pesaro, ci potresti mettere Back in Black degli
1: Sì, brava. Ciao Pier.
0: Mamma, c'è...

0: capito la piccola Sara, Back in Black degli ACDC. Lascia stare il babbo, me l'ha richiesta lei, no? È vero, cresce bene la fanciulla, bene. Ci fa molto piacere. Allora, che vuole lui? Cos'è che mi ha detto che mi vuole regalare? Cioè, non ho capito. Giancarlo, sentiamo, va?
1: Avremmo deciso per martedì il tuo compleanno, se sei d'accordo, ti regaliamo Montalatte, visto che il montatende ce l'hai già, facci sapere, perché dobbiamo ordinarlo. Montalatte, ciao.
0: Il Montalatte. Oh signore, che ho fatto io di male? Non penso di aver fatto.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Tu stavi dicendo prima bisogna avere pazienza. Io la pazienza lunedì l'ho persa stando alla bellezza di 12 ore al pronto soccorso per una cavola di puntura per mio nipote che aveva la sciatica. Una cosa assurda, 12 ore. Lasciamo stare, va. Total Eclipse of the Heart, me la puoi mettere? E la dedico a tutti voi con tanto affetto. Un bacio dalla Robby di Varese.

0: bravi, bisogna sempre pregare di non andare a pronto soccorso. O se vai a pronto soccorso, sai che devi dire? Mi fa male la testa. Ecco, se tu usi la parola testa, di code non ne fai. Ma se vai per una puntura di una zanzara piuttosto che di un calabrone, stai lì 12 ore. Tu di sempre mi fa male la testa. Entri subito, poi dopo.
1: Buon pomeriggio, Pier. Allora cambio perché vi ho detto latinoamericano, no. Allora facciamo Santana, dai. Che siamo nel periodo e piace un po' a tutti, quella che vuoi. Un abbraccio da Barbara, viaggiatrice ora, zona Trento. Barbara Trento, ciao.
0: Mettiamo il latinoamericano, ci manca di mettere anche il latinoamericano, sono a posto io. Mettiamo, oia come va, dai, di Santana, che mi piace però.

perché poi fondamentalmente è latinoamericano anche questo, però lei intendeva latinoamericano come baciate, salse, tutte queste cose. Vabbè. Allora, devo dire, mandare un messaggio anche agli ascoltatori, se avete dei problemi a livello di frequenza, non riuscite a prendere la radio, eccetera, eccetera, non chiamate me, ma chiamate Radio Studio Più al 9, cos'è? 999.000, giusto? 030 999.000 e spiegate alla nostra Alessandra il problema, vedete che lei riuscirà a risolverlo, perché se chiamate me poi io devo chiamare loro e... Lo so, ci sono dei problemi un po' in zona Vicenza, Padova, Pordenone, Venezia, eccetera. Abbiate pazienza, lo dico sempre io, pazienza. Allora, come va? Come va, Barbara? Come va? Come va? Vincenzo! Dai che andiamo a sentire i

0: dal 76 che comunque è ritornato di brutto, vero?
1: Pier, sono al fresco, si sta bene, bel posto, tranquillo, qui ci sono solo gli uccellini che cantano,
0: eccola là, è l'importante che cantino, perché se non cantano è dura,
2: Ciao Pierangelo, sono Armando da Sanremo, potresti mettermi Opus con Life is Life? Grazie e buona giornata.

0: che mi scrivi tu qua? L'uccello muto è sempre piaciuto. Ah sì? Ah, è vero, quando uno si trasferisce in posti particolari, come si è trasferita la Barbara, ma in quei posti in mezzo alla natura dove senti solo il cinguettio degli uccellini. E se non ci fosse il cinguettio è un disastro. Che uccello muto, ma che vuol dire? L'uccello deve cantare.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi ascolterei volentieri, se è possibile, I Love Missile dei 66 Sputnik. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Gabriele, non ce la faccio più io qua. Ce la faccio più.

0: Pier vuole questo?
1: Ciao Pier, Franco Ottavo. Ascolta, visto che prima ti hai fatto sentire la Caselli, non è che mi fai sentire Fu con Tandestra? Dai, per favore, grazie. Buon pomeriggio a te e a tutti.
0: Io ho schiacciato Fu, ma Tandestra non mi viene fuori. Come mai? Non mi viene fuori. Franco, pazienza, Franco. Io dovevo fare il prete, ma lo sai che dovevo andare in seminario.
2: Live 60 70 80 by Studio Più,
3: la radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilini.
2: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
1: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
1: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Allora Rocchettari, che volete?
1: Franchi, a proposito di uccelli, sentito? Arrivano gli uccelli quelli dalla Russia, ma quelli non cantano, quelli fischiano. Ah, stigo.
0: Mamma mia. Chi è che ha parlato di uccelli oggi? Ah, la Barbara. Appena ti vedo vedi che faccio io. Allora, sai che mi accusano di favoreggiamento qua? Davvero, perché dicono ma metti le canzoni solamente che ti chiedono le donne. Non è vero, perché questa Thunderstruck l'ha richiesto un uomo che si chiama Franco, almeno penso sia un uomo. Mary mi chiede se ho un buchino qua. Sì, eccolo qua. Speed your love to me, dei Simple Minds.

0: Scusa Mary, ma sono troppo volgari i ragazzi qua. Sono troppo volgari, io bisogna che cambio radio perché effettivamente, cioè, non posso star qua con sto ragazzo io.
1: Ciao Pietra, ciao. Sì, sì, c'è un uomo, sono un uomo. L'uccellino ce l'ho.
0: Bello. Non si dice così, non si dice così. Si dice volatile, volatile, volatile, volatile. Non riesco mai a tenere in carreggiata questi ragazzi, lo so io. Voi donne non istigateli, perché se li istigate poi dopo è un disastro. Allora, grazie Mary Raspini, You Love to Me, The Simple Minds, questo è il tuo gruppo preferito? Brava, brava.
2: Ciao Piese, mix da Prato. Mettilo The Silence, non tendo stierra.
0: Gli eroi del silenzio. Oggi sento i WhatsApp bassissimi, come mai? Boh, non lo so, io.

0: Allora, Francesca mi dice, dato che abbiamo trattato il problema ospedale, cioè questo l'ha trattato la Roby di Varese, mi dice che lei voleva raccontarmi la sua storia brevemente. Proprio in questi giorni ha ricevuto il responso dell'attacco alla testa, al cranio, no? E purtroppo le hanno trovato qualcosa, le hanno suggerito di fare subito una risonanza magnetica. Ha provato a prenotare, ma le tempistiche sono lunghe. Se ne parla tra un anno, se va bene. Come vedi, il mal di testa non serve neanche in questi casi. Io ho detto solamente quando si va al pronto soccorso. Non ho detto poi per quello che dovrà venire. Però dico, se andate al pronto soccorso, dite che avete un problema alla testa. Che... la testa preoccupa sempre molto i dottori, facci caso. Dopo lo sappiamo com'è il movimento a livello di prenotazioni, no? Ma io dico, se uno non c'ha i soldi per, e non può andare a pagamento, come fa a aspettare un anno? È così. Funziona così, ragazzi. Francesca, io ti faccio tanti
1: buongiorno,
0: tanti auguri.
1: A tutti, sono Cipriano. Ma ci sta Blackjack di Guasciotti? Ciao ciao.
0: Come si chiama? Lui ha detto Cipriano, è la prima volta che lo sento, ragazzi.

Allora Nadia, questa mattina volevano, c'erano degli ascoltatori, io non so, adesso non mi ricordo più il nome, ma volevano sapere qualcosa sui tanga, ma io non me ne intendo di queste cose. Se volete intervenire

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Questo pomeriggio mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Say You Will, cantato da Mick Jagger. Se riesci, lui è sempre un grande, grandissimo. Se riesci lo ascolto con piacere. Grazie mille, buon ascolto e buona giornata a tutti. Ciao.

0: capito come sono informati questi sul tanga, sul perizoma, sulle brasiliane? Ma che ne fate di quelle cose lì? Non mettete nulla, avete già risolto il problema, che si mettono tutte e tre? Grazie, scusa Massimo, mi sono perso un attimo quando si parla di sto cosa. Era Say You Will, questa di Mick Jagger. Bene,
1: tenetemi
0: bene,
1: compagnia con Via con me di Paolo Conte, mentre lavo tutti i bricchi che ho io finito, mentre il mosto bolle.
0: Via. Ah, ecco, via.

0: Vedi, vedi, vedi le donne che rispondono bene. Il tanga, per quello che mi riguarda, è un... è una mutanga. Molto scomoda e fastidiosa. Appunto, cosa la metti a fare? Cioè, se devo mettere quel filo interdentale lì, ma c'è... fai senza metterlo.
1: Il tanga è usato come filo interdentale per un'altra parte del corpo.
0: Ho capito, bravo, sì, bravo. Ma che le mettono a fare? Cioè, metti a fare il tanga, cioè fai senza mettere nulla, ma la stessa cosa, no? Anzi, è meglio a volte, no? Allora, aspetta che prima di paranoide ce l'hai qua.
2: Lip da donna, tipo perizoma, forse un po' più largo, il tanga forse filo, ma siamo lì. Allora, forse il tanga, dai, c'è il filetto e basta.
0: Sì, c'è il filetto, c'è.
2: Praticamente, insomma, poca roba.
3: Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful.
0: Ma guarda che qua ci sono anche persone serie che ascoltano la radio, non ci sono mica solo...

0: Hai ragione, Tommaso, hai ragione.
1: Lo puoi provare quando usi il kilt.
0: Hai ragione, ma...

non può portare queste cose, esce tutta la fanteria di lì. Vero, sono quelli a cavallo, quelli se... sì, eh? Però anche le donne, io dico, siete un po' retrograde, adesso non si mette più nulla, cioè io non mi pronuncio, però sono qua a parlare di mutandine col pinzo, cose fatte bene brasiliane, ma è già da un po' che non si mette più nulla, dove vivete voi? Cioè non ho capito io quello. Che ne fai? Che ne fai di quelle cose? Giusto, Villa? Che ne fai?

0: Appunto,
1: perché fa, tanto quando fai le cose belle bisogna toglierle, quindi tanto vale non metterle di partenza. E poi tutte belle lisce come Ciccio Bello, porca miseria.
0: Che schifo, no?

0: vedi che sono gli intenditori qua.
1: Piangelo, ciao a tutti, buon pomeriggio. Francamente i ciappetti, i ciap inguardabili. Ah, io preferisco un costume normale che copra, ma quelle cose lì è inguardabile secondo me. Poi danno anche fastidio, ma secondo me.
0: L'hai provato tu, no?

0: Questa è una grande verità, Fabio. Assolutamente.
1: Ciao, Piero, ciao a tutti. Come si dice, prima per vedere le chiappe bisognava spostare il costume. Adesso per vedere il costume bisogna spostare le chiappe. Ciao da Fabio Di Fermo.
0: Fermiamoci le chiappe, fermiamoci.

Cos'è che scrivi qua, Franco? Che ore sono? Le 16:13, si possono dire certe cose, no? No, mi scrivono, a forza di depilarla, adesso vince il carro dei buoi.

Lascia stare. Adriana, faccia finta di niente, faccia finta di niente. Le dedico una bella canzone. La mandiamo a suo marito Daniele.

che poi ormai quando si parla anche di certe cose non si scandalizzano più neanche i ragazzi, perché sono tanto abituati, basta ascoltare il telegiornale la sera, insomma, le senti di tutti i colori, perciò non penso che molti si scandalizzino, no? Assolutamente, ormai ragazzi a 10 anni, 9-10 anni sono già in giro con i telefonini, figuriamoci cosa guardano dai telefonini. Ma va bene, canzone d'amore, Adriana, questa è la vostra canzone, la canzone d'amore dedicata a tuo marito, va bene, ma io devo metterlo per forza il prossimo disco? Chi è che l'ha richiesto? Ma dai, per piacere, eccolo qua. Vabbè dai, vado a bermi un caffè intanto che...

stanno facendo la versione nuova dei Muppets e sembra che abbiano preso questi quattro soggetti che sono molto simili, davvero. Hai presente Ponzi? Li mettono lì e tanto. Ma non è ancora andato in pensione questo? Dottoressa Maura, bisogna che chiamo la dottoressa, mi sta uscendo l'orticaria di nuovo. Chi è che l'ha richiesta questa canzone? Giulietta.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, Ivan con mio figlio qui vicino che mi chiede se mi metti una canzone dei Clash. Mai Sharona.

Vanni, io devo fare i complimenti non a te, ma a tuo figlio, eh. L'ha richiesta lui, sto canzone, ma è Girona dei Neck. Bravo, bravo, bravo, bravo. Che stiamo coltivando un po' di giovincelli qua. Li stiamo spostando, stiamo iniziando con il rock. E poi li porteremo a chissà dove. L'importante è che voi ascoltiate questa musica, e non il resto, ascoltate queste cose. Bravo, bravo. Allora, dopo tanto tempo sono tornato alla tua radio. Ennio, ma dove sei stato? Che radio ascoltavi? Che hai ascoltato sino adesso? Non so. Ah, sei tornato, vedi? Torna a casa Lessing.

0: caro Ennio, quando sento e vedo te mi vengono in mente i Boney M, ma noi li abbiamo già ascoltati oggi anche con Daddy Cool, perciò vedi, ti sei sintonizzato un po' tardi, comunque fa nulla, io sai che a me certe cose piacciono molto, perciò Elio, che ho detto Ennio io, Elio, scusami Elio, faccio confusione, ne ho di nomi qua, io guarda qua.
1: Buongiorno e buon pomeriggio a tutti quanti, allora Pier oggi per così fare un po' di tottarella, se fosse possibile ascoltare Kingston Town degli UB40, e volevo sapere se mi potevi scambiare farmonetto, perché volevo prendere lì alle macchinette, visto che si è chiuso il bar, una bottiglia d'acqua sgasata.
0: Oh signor, quanto vuoi? 500 euro

0: Li vuoi tutti da 50 centesimi? Caro Villa, cos'è che ti diceva il parroco?
1: A 9-10 anni a noi preti dicevano sempre di non toccarci perché diventavamo ciechi. Chissà perché tutti i preti che ho conosciuto avevano tutti gli occhiali. Boh.
0: Oh signore, è vero, al catechismo sempre ce lo dicevano. Io ero sempre nel banco davanti, ero sempre... Oh mamma mia ragazzi, è vero però, è vero, sempre detto così i preti. Dopo sono uscite le varie dicerie e le varie verità anche su di loro, però vabbè, lasciamo stare. Allora, chi è che devo accontentare qua? Come si chiama? Marco? Marco! Ma ti immagini?

0: Ti immagini. Vedi che io non porto neanche gli occhiali, ho ascoltato io.
1: Ciao,
0: ho ascoltato.
1: Pierre, ascolta per piacere, se possibile, La notte dei miracoli di Lucio Dalla, canzone fantastica. Ciao, buona giornata e buon lavoro. Ciao, grazie.
0: Sono in grado di cambiare anche i titoli delle canzoni. La notte dei miracoli. Ah, il computer mi dice, guarda che è la sera. Ah, ho capito.
2: È la sera dei miracoli.

0: Ciao Pierangelo, sono Nando da Verona. Volevo chiederti se mi puoi mettere la mia canzone preferita, visto che oggi è il mio compleanno e sono 64, sarebbe Music. Grazie mille, è sempre un piacere ascoltarti.
1: Nando, io ti faccio tantissimi auguri, te la faccio sentire, poi la vuoi sentire tutta. Guarda che è bellissima.

0: Nando, che ti devo dire? Te ne ho fatti sentire 5 minuti di music. Vabbè, insomma, tanti tanti auguri da tutti noi, e anche da tutte le ragazze qua. Guarda che belle donne che abbiamo. Dov'è Nando? È a casa. Compie 64 anni Nando. Guarda che le donne non mancano mai, di fare gli auguri a tutti coloro che ogni giorno, bene o male, festeggiano o il compleanno o l'anniversario, eccetera. Abbiamo delle signore non simpatiche, di più. È vero? Allora, devo mandare un messaggio a questo signore che mi ha appena richiesto un pezzo di liquido, che è narcotico, guarda, io te lo metterei con tutto il cuore, ma è un 98.
1: 60-70-80, live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una moderata alta pressione garantisce all'Italia tempo prevalentemente soleggiato, anche se con molte nubi. Nel corso del pomeriggio i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attesi fenomeni degni di nota, se non per qualcuno isolato, sui settori meridionali delle isole maggiori e sulle Alpi orientali. In serata e nella prossima notte, quadro meteorologico in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud, a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, sono la Pami e volevo chiedere se era possibile ascoltare la canzone di Gioni Russo, la sua immagine, e augurarvi una splendida serata. E ciao ciao, baci baci.
4: La canzone si intitola La sua figura.

favole, tutte canzoni scritte da naturalmente Franco Battiato per una bellissima e bravissima Giuni Russo. La canzone era La sua figura. Grazie Pani. Oh oh, la differenza sempre, vedi, dalla musica italiana a questa è più bella che possa essere quella italiana, ma quando senti queste cose, ragazzi. Gabriele, ti regalo Child in Time.

0: ti sei sciolto o cosa? Child in Time, The Purple. Hai visto, Fabi? Hai visto?
1: Avevi appena finito di dire che storpiamo tutti i titoli, benissimo, l'ho fatto anch'io, e chiedo venia a tutti quanti e per farmi perdonare mi offro per fare le punture gratis. Ciao, grazie, scusate ancora.
0: C'è qualcuno che ha bisogno di una puntura qua? Abbiamo la Fami che, siccome si deve scusare, punture gratis. Chissà. Grazie Fami.

0: Senti qua, senti qua che roba, senti. Mamma mia, ma non si può fare una trasmissione tutta di Purple, Led Zeppelin? No, non si può fare. No. Mi hanno detto impossibile, impossibile. Allora, oggi state facendo molta confusione qua con i titoli, è un po' tutti qua. Mi scrivono, mi potresti fare sentire i Metallica con Air Spells e gli AC/DC con Nothing Else Matters? Stanno facendo un po' tutti in confusione. Comunque, vabbè, no, ma io mi capisco, perciò tranquilli, tranquilli. Adesso aspetta un attimo che vado da Luca di Piacenza, è che c'è questo pezzo che a me piace molto.
1: Tocchi Arangelo, buonasera. Vorrei ascoltare Lugano Dio di Ivan Graziani. Grazie mille e buona serata a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Luca, bella.

0: artista fatto e finito, dico. Pazzesco. Lugano, addio, motocross, Agnese, va. Quanti pezzi ci ha regalato Graziani. Riccardo, stai lì, che arriva. 80, live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Buon pomeriggio Pier, Riccardo da Varese, come stai? Tutto bene? Un saluto agli ascoltatori.
2: Tutto a posto, sì.
1: Oggi, caro Pier, mi piacerebbe ascoltare, sempre che a te piaccia, poi voglio il tuo parere ovviamente, Jefferson Starship con Jane, poi dimmi cosa ne pensi. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Vuoi questa o vuoi le remi?

0: Guarda, cosa ti devo dire io? Cioè, quando mi vieni a richiedere queste cose, cioè io ne ho un bagaglio di rock che non ti immagini neanche, e quando mi vai a toccare certi gruppi, guarda, io mi scioglio. Sono innamorato del Jefferson Starship, specialmente di questa gente, ma poi ti dirò di più. Hanno fatto un remix sempre di gente, l'hanno fatto loro, perché nessuno lo potrebbe mai fare, e l'hanno fatto anche molto ma molto bene. Se sei all'ascolto domani te lo faccio
1: Ciao,
0: sentire.
1: Ciao Pierangelo, sono Marco di Como, non so se faccio in tempo, ma ti chiederei, sì, ti metteresti Fantasy di Earth, Wind, Fire e un po' di altri che tu conosci, va? Ciao!

0: Questo è l'esempio di come si devono mandare i messaggi vocali.
1: Ciao Pierangelo, sono Marco di Como. Vedi, non so se faccio in tempo, ma ti chiederei, ti metteresti Fantasy di Earth, Wind, Fire e un po' di altri che tu conosci, va. Ciao.
0: Ecco, vedi, perché a volte si dice mi iscrivete che i messaggi si sentono bassi. Te l'ho fatto sentire due volte questo messaggio per rendervi conto che effettivamente quando si fanno i vocali bisogna stare bene davanti al microfono del telefonino ed essere belli squillanti come Marco. E siccome è stato bravo, sai che faccio io? Gli regalo anche settembre degli Earth, Wind & Fire.

Allora, caro Marco, un giorno o l'altro faremo anche uno special degli Earth, Wind & Fire. Lo faremo perché, insomma, se lo meritano, vero? Un pezzo più bello dell'altro, da quelli dolci a quelli ballabili, insomma, vabbè. Grazie Marco, era settembre che se ne sta andando, oggi è il 24, mancano 6 giorni, beh, e allora oh, guarda chi ti ritrovo, avevamo litigato io e Cinzia, ti ricordi? Parlavamo di quando abbiamo parlato di cani. Ah, vero. Sei ritornata, ti è passata la rabbiatura, Cinzia. Bacetto, vai, dai, ciao, da bacetto. Bacetto. Vai, vai. Bene, qua mi scrive, sto bene, ti ascolto sempre, il mio cane sta benissimo, senza mandorle, però sta bene, sta bene. Va bene, Cinzia, guarda che te lo regalo il pezzo, Come no? Allora, cuore di vetro dei camaleoni.

0: come un altro.
1: Grazie Cinzia, mi ha fatto molto piacere risentirti, perché non mi sembrava il caso che tu sparissi così dalla sera alla mattina, per una discussione che abbiamo avuto in radio un po' tutti, no? C'era chi era d'accordo con le fare castrare i cani o meno, insomma io ho detto che non ero d'accordo, allora lei si è un po' arrabbiata. È sparita per un paio di mesetti, è ritornata, va bene Cinzia. Argo, sto parlando con mio cane, preparati che domani andiamo dal veterinario. Sai che mi ha detto? Porto te dal veterinario, cioè. È un cane di 70 kg, ti porta dal veterinario e ti fa fare l'operazione. Vado io dal veterinario, perfetto. Grazie Cinzia! Era cuore di vetro! Ed ora nothing else matters.

0: senza dubbio in questo momento, in questo periodo, la radio migliore in Italia è la 60-70-80, senza alcun dubbio. Ciao Pierre Grande.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Marco, ce l'abbiamo fatta, Send Me an Angel. Allora, io vi ringrazio per scriverci e per farci anche i complimenti. Comunque, guardate che il merito è tutto vostro, eh. Io parlo delle 5 ore che conduco durante una giornata. Il resto non lo conosco, dico, il merito è vostro. Siete voi che richiedete la bella musica. Io vi aiuto a farvela ascoltare, ma il merito è vostro. Se la radio funziona è perché ha degli ascoltatori in gamba come voi, ma questo l'abbiamo già detto un miliardo di volte, va bene. Grazie Dario, buon pomeriggio anche a te. Vi regalo questa grande degli Earth, Wind & Fire, che si intitola After the Law is Gone. Yeah.

Certo che quando poi un amore se ne va, ci resti un po' male, no? Cioè male nel senso che ci pensi, non ci dormi la notte, eccetera. E poi magari alla fine ritorni perché dici, vabbè, insomma, fondamentalmente che mi ha fatto di male? È un bel ragazzo, guarda lì, disponibile, eccetera. Parlo da parte della donna. Quando invece poi è l'uomo, è un altro discorso. Quello. Va bene. Allora, Earth, Wind & Fire, oggi li abbiamo passati da segno anche con tre pezzi, con Getaway, Fantasy, Settembre e After the Love is Gone. Niente male, no? Allora, Remo, che vuoi? Ah, un altro capolavoro dei Bee Gees. I've Gotta Get a Message to You.

Remo, sei pronto? Senti qua. Quello di Furia è lui, eh.

e i Bee Gees, guarda te che abbiamo sentito. E diremo subito, abbiamo tradotto anche in italiano noi con Pensiero d'amore di Armao, che devo dire che è una gran brava e bella persona, devo dire, assolutamente. Bene, bene, bene. Remo, open your heart. Questi sono in Europe.

0: per questa Open Your Heart degli Europe. Bel pezzo, eh? Era un po' che non sentivo la Cri di Varese. E infatti lei mi scrive: dopo tanto tempo riesco a trovare il tempo di sentirvi. Oh là! E che ti devo mettere io qua? Ah, un pezzo di James Taylor. Questa è favolosa. You've got a friend?
1: Sì, sì.

0: Allora, grazie Gri, sono cosa si sente James Taylor. È ovvio che ti venga anche voglia di coccole un attimo, no? Possiamo dirlo? Sì. You got a friend. Grazie. 17:42.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Fisco italiano, scopriamo i dati.
3: 8 milioni di italiani, soprattutto dipendenti pensionati, sono quelli che di fatto reggono il 65% insomma del fisco italiano, insomma contribuiscono per gran parte al fisco italiano, che poi serve ovviamente a finanziare tutti i sistemi di welfare a partire dal sistema sanitario nazionale. Ebbene, i dati che sono stati diffusi da Itinerari Previdenziali, che è un istituto guidato da Alberto Brambilla, sono inequivocabili e ci fanno sapere che sostanzialmente a reggere tutto il peso del fisco purtroppo è chi proprio in questi anni ha subito di più la perdita del potere d'acquisto per colpa dell'inflazione. Che sono appunto i lavoratori dipendenti, pensionati, tutti quelli che hanno quindi un reddito fisso, che sono soggetti a sostituto d'imposta e quindi sostanzialmente non possono né evadere né tantomeno trovare dei modi alternativi insomma per pagare meno tasse. E questo è un elemento abbastanza forte, abbastanza esplicativo di come il sistema fiscale italiano purtroppo abbia delle storture che fra l'altro sono in qualche modo aumentate anche da tutte flat tax, bonus, incentivi che finiscono solamente a distorcere insomma l'equa distribuzione dei pesi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Quasi la metà degli italiani, 24,8 milioni di persone, non ha redditi o non li denuncia e pertanto non paga tasse. Solo il 18,7 dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiara redditi dai 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. Crosetto getta acqua sul fuoco rispetto al presunto allarme CIA per possibili attacchi di droni russi a paesi mediterranei. Non c'è nessun riscontro, dannoso alzare la tensione, dice il ministro della difesa. Sarà affidato lunedì prossimo l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il monumento resterà chiuso per lutto fino a sabato. Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato e non nella tradizionale giornata di domenica. Oggi nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale Antonelli. Da Laura Supino, buon pomeriggio. We'll be right back.

0: cara, Mr. Phil Collins, con Two Hearts. Il primo è quello di Donatella.
1: Ma venite tanto,
0: non so,
1: pomeriggio,
0: che...
1: caro Pierangelo, riesco giusto a dare un saluto a te e a tutti. Allora Pierangelo, se ce la fai, ti chiedo Stop Loving You dei Toto. Se no, tranquillo, e ne approfitto solo di salutarvi. A prestissimo. Ciao da Donatella. Ciao ciao ciao.

riuscito anche ad accontentare la nostra cara vegetariana Donatella, grazie Donatella. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Va bene, era Stop Loving You dei Toto. Ultimo disco di oggi, che c'è qua?

è venuto, è passato di lì, lasciatelo perdere, lasciatelo stare, è una persona che davvero pericolosa. Ciao Roby e ciao alla carrozzeria prima, grazie. San Giovanni Marignano, adesso me lo segno, San Giovanni Marignano. Posso andare via io? Oh, che tardi.

radio dalla Croazia. Ciao a tutti. Che sia una buona serata, felice per tutti. Noi ci aggiorniamo domattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15. Un abbraccio da Pierangelo. Ciao.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

0: success.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia, il CT Fefe De Giorgi.
4: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità. Ecco, non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
3: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
4: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
3: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
2: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma Italia-Belgio il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con quattro super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda, Germania, in campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, domani le qualifiche. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio 60 70 80, stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il hijab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità.
3: L'economia.
2: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse, le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità, prevalgono le vendite a Milano che chiude il ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vigilia di Nations League, domani l'Italia, tornata nelle mani di Roberto Mancini, affronta a Roma il Belgio. Stasera il CT degli Azzurri parlerà in conferenza stampa alle 19.45 verso l'esordio del ventenne italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Idol volley maschile, eliminata a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei a Torino, finnici vittoriosi al tie break. Non accampa scuse il CT De Giorgi.
5: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
4: Poi in vista per la Juve Stabia, la Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a 2 società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron del club campano, su presunte irregolarità legate al super bonus. Formula 1 sabato alle 13 a Baku. Oggi nelle libere vola Russell davanti al leader mondiale Antonelli, costretto al cambio motore, comunque senza pena. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1968, l'anno delle grandi rivoluzioni giovanili. L'anno che ha provocato dei cambiamenti incredibili nella storia del costume italiano. Boh, se siano buoni o meno, lascio a voi il giudizio. Io ce l'ho sospeso al momento, nonostante tutto. Radio 60 70 80, Bruno Righetti è con voi e con i prossimi 10 minuti andrà a informarvi su quanto accadeva in il parade in quell'anno. Siamo sulla fine di settembre del 1968 e faceva la sua comparsa nel mercato italiano anche questo gruppo che arrivava d'oltreoceano, che era un portavoce di un genere che si chiamava Bubble Rock. Pensate un po', loro si chiamano 19 Fruit Gun Company e la canzone era Simon Says. C'era un...

Fruit Gum Company era al secondo posto in quel 1968 qui in Italia, una classifica che a quel tempo era governata da Azzurro di Adriano Celentano, dove trovavamo anche Jimmy Fontana con la nostra favola, 5 minuti e poi bellissima canzone di Maurizio, poi Fausto Leali con Angeli Negri, ci trovavamo Ho scritto Damo sulla sabbia, insomma canzoni che sono rimaste molto ben fissate nei ricordi del pubblico italiano di quel tempo. Lasciamoci alle spalle quindi Simon Says e andiamo a sentire in America contemporaneamente che cosa si ascoltavano là, e questi ragazzi erano in classifica precisamente al terzo posto con questa

0: Once upon a time hit parade. C'era una volta hit parade.
1: 6 mesi dalla pubblicazione ed erano già 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo di questa canzone, e dopo 4 anni erano diventati addirittura 7 milioni e mezzo. Un pezzo che durava 7 minuti, un record per un singolo, che rimase in classifica un numero incredibile di settimane, una canzone bellissima che dovette essere registrata in due studi, perché non bastavano quelli di Apple, di Abbey Road, dovettero trasferirsi anche in un altro studio dove erano più attrezzati per le registrazioni multipista. Pensate un po' che c'era uno sterminato numero di strumenti che dovevano essere utilizzati per la realizzazione di questo disco, quindi fu veramente un'opera importante, e i risultati sono stati quelli che abbiamo sentito. La classifica si chiude qui, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima occasione, prossimo blocco, in cui ci tufferemo direttamente nel 1978, anche lì cose interessanti da riascoltare. Vi lascio alla programmazione di Radio 607080. A tutti quindi, a presto da Bruno Righetti. Ciao.
0: Once upon a time hit parade. Once upon a time. C'era una volta hit parade.

0: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
1: Hat's ja den Trompetenmann mit einstarten.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: compito, quello di condurvi per i prossimi 10 minuti all'interno di questa parade nel 1978, è l'anno delle colonne sonore, ma non qualsiasi, queste sono colonne sonore che hanno veramente segnato la nostra epoca in quel periodo. Sto parlando della febbre del sabato sera. La canzone che andiamo a ascoltare è proprio un estratto da quelle 33 giri, che era un bellissimo disco interpretato dai Bee Gees, scritta anche da loro e che nella versione della colonna sonora compare anche cantata dai Tavares. More Than a Woman.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

trovare un aggettivo che possa definire in maniera compiuta il grande successo planetario di Saturday Night Fever è impossibile e noi non ci impegniamo oltre. Possiamo soltanto confermarvi che fu un'epoca particolarmente segnata da questo film, colpì l'immaginario collettivo di tantissimi ragazzi nel mondo e fu veramente una pietra miliare, qualcosa che ha segnato la storia musicale e non solo di quel tempo. Lanciò in tutto il mondo John Travolta, il quale si ripeté immediatamente dopo con un'altra interpretazione. Questa volta si chiamava Grease e la canzone che noi andiamo ad ascoltare ci consente anche di apprezzare le qualità canore di un artista che da noi non era poi molto conosciuta. Era Olivia Newton-John, canta con John Travolta Hopelessly Devoted to You, direttamente dalla Hot 100 di Billboard.

0: Hopelessly Devoted to You, la colonna sonora di Grease 1978, Olivia Newton-John e John Travolta. Si chiude qui lo spazio dedicato alla classifica di quell'anno, che in quel fine settembre aveva al primo posto Umberto Tozzi con Tu, e cercava di ripercorrere i fasti di Ti Amo, poi Gli Alunni del Sole con You, trovavamo Adriano Celentano con Ti Avrò, poi anche Kate Bush con Wuthering Heights, c'era Mina con Ancora Ancora, due mostri sacri della canzone d'autore italiana che erano Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci e Francesco De Gregori con Generale, insomma una succosa canzone italiana presente nella hit parade di quel tempo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio alla programmazione importante come sempre di Radio 60 70 80 e noi ci riaggiorniamo al prossimo blocco, ragazzi, 1988. Bye!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Trent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Ed anche oggi andiamo a mettere le mani nello sterminato archivio di Radio 60 70 80 per presentarvi un momento classifica. Bruno Righetti con voi, con la classifica degli anni che sono alle nostre spalle, ma anche da un bel po'. Questa volta siamo nel 1988 e troviamo due artisti, un americano e una inglese, che comunque hanno vissuto un momento veramente importante in quel preciso periodo. La prima canzone che andiamo ad ascoltare, che apre l'appuntamento con questa classifica, è di Kim Wilde.
0: C'era una volta Hit Parade.

un artista che ha venduto oltre 35 milioni di copie durante la sua 25ennale carriera, che ha piazzato in quel 1988 il pezzo dal titolo You Came e che oggi abbiamo riascoltato in una versione più recente del 2006, un riarrangiamento insomma che è stato anche molto bello ritrovare. Ed è molto bello ritrovare anche il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltarci, anche qui un album di rottura, un gruppo che ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo, una voce stridula, penetrante, unita ad una capacità di usare la chitarra che soltanto Slash poteva avere, e hanno prodotto questo Appetite for Destruction che dei loro 100 milioni di dischi ne ha venduti ben 28 milioni. Sweet Child of Mine.

0: Su 20 canzoni presenti in quel 1988 nei primi posti della hit parade italiana, ben 13 erano pezzi internazionali. Cito gli Europe, Eight Wonder, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, Kim Wilde che abbiamo sentito, Eddie Grant, Nick Kamen, e insomma, e chi ne ha più ne metta. Ma al primo posto c'era un grandissimo giovanotti destinato ad una carriera folgorante, che aveva in classifica già anche un'altra canzone che era Gimme Five, e dominava in quel periodo con Gimme Five Too. Io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fin qua, vi lascio insieme alla programmazione di Radio 60 70 80, sempre così bella, io dico affascinante, e ci risentiremo al prossimo blocco, dove ritorneremo indietro e ricominceremo dal 1960. Ciao.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il hijab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità.
2: L'economia.
1: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse, le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità, prevalgono le vendite a Milano che chiude in ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.